0: Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 5 in Do diesis minore, il cui quarto movimento, Adagietto, è stato utilizzato da Luchino Visconti per il film Morte a Venezia. New York Philharmonic Orchestra, direttore Bruno Walter.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Per il film Vaghe stelle dell'Orsa, Luchino Visconti si è rivolto a César Franck. Preludio, corale e fuga. Pianista Giuseppe Andaloro. Primo premio al concorso Ferruccio Busoni del 2005.

Di César Franck abbiamo ascoltato Preludio, Corale e Fuga, che ritroviamo nel film Vaghe stelle dell'Orsa di Luchino Visconti. Pianista Giuseppe Andaloro, primo premio al concorso Ferruccio Busoni del 2005. Antonín Dvořák fornisce la colonna sonora per il tumultuoso film Senso di Luchino Visconti. Ascolteremo la Sinfonia numero 7 in Re minore, opera 70. Allegro maestoso, poco adagio, scherzo vivace, finale allegro. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Carlo Maria Giulini.

0: di Antonín Dvořák. Abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 7 in Re minore, opera 70. Orchestra Royal Concertgebouw, direttore Carlo Maria Giulini. E dalla Settima Sinfonia di Dvořák è tratta la colonna sonora del film Senso di Luchino Visconti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: La musica di Mozart accompagna le immagini di Gruppo di famiglie in un interno, sempre di Luchino Visconti. Wolfgang Amadeus Mozart, Sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Allegro, adagio, allegro. Violino Laura Andriani, viola Luc Boschmann. Orchestre de chambre canadien, direttore Dominique Fanal.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sinfonia concertante in Mi bemolle maggiore K364 per violino, viola e orchestra. Violino Laura Andriani, viola Luc Bauchemin, Orchestre de Chambre Canadien, direttore Dominique Fanal. Wolfgang Amadeus Mozart, sonata in la maggiore K331 per pianoforte. Andante grazioso, tema e variazioni. Menuetto e trio. Alla turca, allegretto. Pianista Andrei Gavrilov.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato la sonata per pianoforte in La maggiore K331. Pianista Andrei Gavrilov. La sinfonia concertante e la sonata K331 di Mozart sostengono le immagini del film Gruppo di famiglie in un interno di Luchino Visconti.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Per il film Viaggio in Inghilterra, titolo originale Shadowlands, Richard Attenborough si è rivolto a George Fenton, che ha composto la colonna sonora che include brani della tradizione popolare con le voci del Choir of Magdalen College di Oxford, maestro del coro Greystone Ives. The London Symphony Orchestra è diretta da George Fenton.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!
1: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
2: It's in the trees. It's coming.

un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di attacchi incrociati per la guerra in Ucraina all'indomani della telefonata tra Trump e Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e a Kiev. Il presidente ucraino Zelensky vede la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già nelle prossime settimane. Da Londra intanto e da Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. L'Iran attacca navi e petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni americane compiute ieri. La Gran Bretagna insieme ad altri 11 paesi annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari ci sono anche la Francia, la Spagna, il Canada. L'Italia non è presente. Infine, secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono il premier israeliano Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. La cronaca dell'Italia: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare che coinvolge 7 persone, indiziato come mandante Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Una donna di 79 anni, Rosella Bocchiardi, è stata trovata morta ieri sera nel suo appartamento in Corso Roma, a Moncalieri, siamo alle porte di Torino. Nell'abitazione è stato trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023. Sotto i riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare quelle del Medio Oriente, e i livelli di stoccaggio in vista del prossimo inverno. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta 2-1 siglata da un Real Madrid piagato da tante assenze ma comunque vincente. Doppietta che arriva nel giro di 10 minuti con Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per i neroazzurri. Oggi tocca a Napoli-Arsenal. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature stamani a Milano, forti piogge e raffiche di vento. Il maltempo si sposta domani anche al centro-sud. È tutto, torniamo alle 10.
2: In Umbria, a Casalina di Deruta, c'è un luogo dove la fede incontra la vita concreta delle persone. È il santuario della Madonna del Bagno, da secoli meta di pellegrinaggi e devozione popolare. Oggi tra queste mura non si custodisce solo una storia di fede, ma anche un'esperienza viva di accoglienza, dove chi ha smarrito la propria strada può ricominciare. Qui arrivano persone che portano ferite profonde, storie interrotte, vite che avevano perso la direzione, come quelle di Alessandro e Alfredo.
3: Avevo perso proprio tutto il senso della vita, non avevo più un valore, non avevo più un valore delle persone, di me stesso, delle amicizie, delle cose che mi circondavano intorno, di quello che avevo.
4: Ero stufo e sono arrivato alla fine a dire a me stesso: ok, ricentriamoci, riscopriamo chi è Alfredo.
2: Ad accoglierli una comunità che fa dell'incontro il suo centro, lo racconta Don Alfonso Liguori, sacerdote del territorio.
5: Un luogo che storicamente, tradizionalmente ha sempre attirato la fede e la spiritualità delle persone del territorio. Qui tante persone trovano accoglienza, cura.
2: Ma questo luogo è soprattutto una casa fatta di relazioni semplici, quotidiane, autentiche. Sara Baldelli, insieme alla sua famiglia, vive ogni giorno questa esperienza di accoglienza.
6: Un'accoglienza semplice, fatta a livello familiare, con mio marito, le mie bambine e tutte le persone che sono passate. Accompagniamo chiunque entra a ritornare a vivere, o perlomeno ci proviamo con quello che siamo. Con i nostri limiti, quello che ci salva è amare ed essere amati.
2: Qui la rinascita passa anche attraverso i gesti concreti della vita di ogni giorno. Il lavoro, la cura degli spazi, il contatto con la natura diventano strumenti per ritrovare equilibrio e dignità. Marco, dell'equipe della casa, ci accompagna dentro questa quotidianità.
7: Tutte le attività che si svolgono intorno alla casa sono legate proprio al santuario, quindi c'è tutto il discorso del verde, c'è tutto il parco da seguire, da gestire, la manutenzione chiaramente di casa, ci sono le api, abbiamo gli orti, che appunto ritorni un po' a seguire i passaggi della vita.
8: Facciamo anche dei laboratori in ceramica e varie attività manuali per mandare avanti insomma la giornata.
2: In questo cammino qualcosa cambia, le ferite non scompaiono ma trovano uno spazio dove essere accolte e trasformate.
3: Ho ritrovato tutte queste cose che oggi mi fanno sentire pronto comunque a fare nuove esperienze.
4: Ho trovato una famiglia con la quale riesco a vivere sia emozioni belle che brutte. Era una cosa che avevo perso un po' da tempo.
3: Mi sento circondata da persone che mi vogliono bene.
4: La strada è ancora lunga, ma è quella giusta.
2: E quando si riscopre il proprio valore, nasce anche il desiderio di restituire ciò che si è ricevuto, un passaggio che trasforma chi era accolto in qualcuno capace a sua volta di accogliere.
3: Come io sono stato aiutato, e oggi comunque ho il desiderio e sento proprio la necessità di aiutare chi ha proprio veramente bisogno.
2: Qui, dove qualcuno aveva perso tutto, può nascere davvero un nuovo inizio.
5: Maria aiuta il loro cammino e loro, per tutta la comunità e per tutto il territorio, diventano testimonianza di vita, diventano esempio, diventano punto di riferimento anche pastorale.
2: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.
9: RNC a Torino Asti sui 107.400.
10: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RLC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.

battito sembra di galleggiare sopra ad un mare statico, statico. Stringimi e volgimi, poi lasciami respirare, se ero

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC in blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Notte di guerra in Ucraina, due civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al confine con la Moldavia, colpita anche la capitale Kiev. Le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno invece preso di mira la città portuale russa di Novorossiysk sul Mar Nero. Quattro le vittime. Ieri la lunga telefonata tra Trump e Putin a Mosca fa sapere: non vogliamo attaccare gli altri paesi europei. L'Iran attacca le navi e le petroliere statunitensi nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi compiute ieri. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazione di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. E secondo fonti giornalistiche, gli Emirati avvisarono Netanyahu dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier israeliano non informò l'intelligence. La situazione in Occidente è ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo, dove le reti, un tempo stabili di famiglia, amicizia e comunità, stanno cedendo ad una maggiore frammentazione, dove la libertà è sempre più presentata come autonomia. Lo denuncia stamane il Papa ricevendo in udienza un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Primi forti temporali al nord spezzano l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato localmente disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Lo sport con il tennis si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale agli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che lo ha così battuto per la prima volta in carriera. In semifinale Shelton incontrerà il connazionale Tiafoe. Ed è tutto per questa edizione, torniamo con l'aggiornamento delle 11.
2: RNC,
3: la tua radio,
4: la tua radio,
5: la tua radio.
2: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

0: pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: RNC a Cuneo e Provincia sui 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: Team Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scani, raid incrociati tra Iran e Stati Uniti nel Golfo. Teheran annuncia di aver colpito una base americana in Giordania e di aver attaccato due navi statunitensi, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nel Golfo, una rappresaglia, spiegano, contro gli attacchi americani che ieri avevano colpito 5 petroliere iraniane. La crisi nel Golfo fa salire ancora i prezzi del greggio. Il Brent supera i $100 per la prima volta dal 24 luglio scorso, in salita anche il prezzo del gas sui massimi da gennaio 2023 a €78 al megawattora, qui a pesare anche i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Non si placano le reazioni in Israele dopo la decisione di Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, di bloccare le importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna, Canada, non l'Italia. Il premier Netanyahu intanto respinge le ricostruzioni giornalistiche che affermano che gli Emirati lo avvisarono in anticipo dei piani di Hamas sul 7 ottobre, ma il premier non informò l'intelligence. Notte di guerra in Ucraina, 2 civili sono stati uccisi in un attacco con droni russi contro un posto di blocco al del confine con la Moldavia. Colpita anche la capitale Kiev, le forze del presidente Zelensky, che si dice pronto ad un nuovo round di colloqui con Russia e Stati Uniti, hanno preso di mira invece la città portuale russa sul Mar Nero di Novorossiysk. I morti sono 4 ieri, la lunga telefonata tra Trump e Putin. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane il Papa nella catechesi dell'udienza generale in piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. La libertà è sempre più presentata come autonomia. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isseri, la donna di 45 anni uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla A1 a Barberino di Mugello, vicino a Firenze. L'uomo, dopo averla uccisa, si è suicidato. Le esequie si svolgeranno a Squinzano, in provincia di Lecce, sua città natale, nella chiesa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Il sindaco della città, Mario Fede, ha annunciato per oggi il lutto cittadino. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme a mezzogiorno.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
2: RNC in blu.

0: RNC in blu.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In Blu 2000 News.
2: Studio Ugo Scali, torna alta l'attenzione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi, 8 petroliere in risposta a un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane avvenuto ieri. Attaccato anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Intanto il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100, il prezzo del gas sale ancora a 68,40 euro, il massimo da 3 anni. Il cancelliere tedesco Merz attacca FD dopo la vittoria in Sassonia del partito di estrema destra. La vostra remigrazione, dice, non è altro che pulizia etnica, parlando al Bundestag. La leader di FD, Weilel, torna ad attaccare invece il capo del governo, affermando distrugge lo spazio della negoziazione, e sottolinea poi come l'esito del voto di domenica scorsa e chiarisca che l'esecutivo tra SPD e CDU è finito. La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre in modo arbitrario è sempre negazione della dignità della persona. Così stamane Papa Leone nella catechesi dell'udienza generale in Piazza San Pietro, dedicata al primo capitolo della Gaudium et Spes. Poco prima Leone, incontrando in Vaticano un gruppo di vescovi amici del movimento dei focolari, aveva ricordato la situazione in Occidente ormai troppo segnata dagli effetti dell'individualismo. Arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolico, ucciso nel parco degli Acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Si terranno alle 17 i funerali di Lorena Isceni, la donna uccisa nei giorni scorsi dall'ex compagno sulla 1 a Barberino del Mugello, vicino a Firenze. L'uomo si è poi suicidato. Le esequie si svolgono a Squinzano, in provincia di Lecce, nella chiesa di Santa Maria Regina, nella parrocchia di appartenenza della famiglia, la stessa in cui Lorena era stata battezzata. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Tiafoe. È tutto, torniamo insieme alle 13.
3: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
4: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
5: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Amen.
4: Ecco la serva del Signore.
7: Sia fatto a me secondo la tua parola.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: E il Verbo si è fatto carne.
7: E abitò fra noi.
4: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
6: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Prega per noi, Santa Madre di Dio.
8: perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.
4: Infondi, Signore, nelle nostre anime la tua grazia. E poiché con l'annuncio dell'angelo abbiamo conosciuto l'incarnazione di Cristo, tuo Figlio, concedi che per la sua passione e la sua croce giungiamo alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
6: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Buona giornata con la carezza di Maria.
3: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
9: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
10: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
11: La radio invita a te,
12: la radio invita a te,
13: la radio invita a voi che ci ascoltate,
12: vecchi amici.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra è una canzone.
2: Questa sigla ha aperto la finestra del nostro programma anche per la trasmissione di oggi. Un cordiale saluto, un benvenuto all'ascolto di queste che sono le canzoni e le musiche che ci portano a tanti e tanti anni fa. Abbiamo sfumato la sigla e allora con la voce libera, in bianco come si dice in gergo, voglio porgere le ascoltatrici e gli ascoltatori un cordiale saluto, il benvenuto e buon ascolto. Speriamo di farci tanta buona compagnia anche in questi 40 minuti di trasmissione per la puntata. Una puntata, come sapete, va in onda tutti i giorni. E voglio iniziare con un famoso brano, Moulin Rouge, Molino Rosso, un molino molto noto a Parigi, in Francia. La RCA Symphony Orchestra è diretta da Charles Gerhardt e con questo splendido brano voglio aprire la trasmissione di oggi e augurare a tutti buon ascolto.

a modo ouverture, come sapete, un brano solamente suonato per aprire il nostro programma. Ogni finestra una canzone a Radio RNC. Abbiamo incominciato con Moulin Rouge della RCA Symphony Orchestra, era diretta da Charles Gerhardt. Veniamo all'Italia con una canzone che ha per titolo Questo amore è mio. Di Decce e Di Pace hanno composto questo ritmo lento, una canzone interpretata dalla celebre Lidia Martorana con orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Siamo nel mese di aprile del 1955, incisione grammofonica della Odeon, Questo amore è mio.

delicatissima la voce di Lidia Maturana che abbiamo ascoltato in questa incisione grammofonica dal 1955. Di Lecce e Paci hanno composto questo ritmo lento Lidia Maturana con orchestra diretta dal maestro Ceragioli. Questo amore è mio. Dopo aver ascoltato Lidia Maturana, voglio proseguire il programma di oggi con una canzone che è interpretata da Mario Lanza e l'orchestra è diretta da Konstantin Kallinikos. Il titolo è The Loveliest Night of the Year, la più piacevole, più amabile, piacevole notte dell'anno. Possiamo ascoltare dal film Il Grande Caruso questa canzone. E per il film Il Grande Caruso hanno scelto la voce di Mario Lanza perché Caruso, come sapete tutti, aveva una voce tremendamente forte, strepitosa.

Più volte nel corso dei nostri programmi ho parlato di Mario Lanza, della sua strepitosa voce. Anche Enrico Caruso, nel quale è stato inserito nel film questo brano, aveva una voce potente e lui amava farsi incidere la voce con i rudimentali mezzi di allora, quando i fonografi erano ancora a rullo e non a disco, perché nel disco è incominciato a essere in più pratica versione verso il 1910 circa. Prima le incisioni venivano fatte sui rulli, così come aveva fatto Edison per la prima registrazione assoluta nella storia della voce umana. Certi strumenti potevano essere riprodotti meccanicamente, la voce umana no, e però meccanicamente siamo riusciti con le incisioni discografiche. E dopo il fin qui detto voglio proporvi una canzone del 1948. Ruccione e Martelli hanno composto una canzone a ritmo moderato con la voce di Elio Lotti e l'orchestra è diretta dal maestro Beppe Moietta. Una signora canzone voglio mettere in onda come Vecchia Roma.

Abbiamo ascoltato la voce di Elio Lotti dal lontano 1948. Uccione e Martelli sono stati i compositori di questa canzone a ritmo moderato, la voce di Elio Lotti e l'orchestra era diretta dal maestro Beppe Moietta. Abbiamo ascoltato questa canzone Vecchia Roma che ci porta ad Arrivederci Roma. Raschel, Galinei e Giovannini hanno composto questo brano che ascoltiamo da Renato Raschel con Armando Trovajoli e la sua orchestra. Arrivederci Roma.

Revoir in francese, arrivederci in italiano, arrivederci Roma con la voce di Renato Raschel. Questa canzone era interpretata dallo stesso Renato Raschel con Armando Trovajoli, la sua orchestra, e abbiamo ascoltato anche un delicatissimo coro. Da Radio RNC vogliamo proseguire questo nostro programma così. Radio RNC. Aldo ti consiglia, aiuta Radio RNC mediante conto corrente postale intestato a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042, Nichelino, Torino. Conto corrente postale 26 29 61 03 26 29 6103. Se invece vuoi inviare un bonifico bancario, telefona a Aldo numero 333 656 9681. Aldo ti invierà in dettaglio come eseguire il bonifico con il suo biglietto da visita e la foto dello studio dove è prodotto il programma Ogni finestra una canzone. Grazie in anticipo a nome della radio e da tanti affezionati ascoltatori. Radio RNC. Ormai sapete tutto di Radio RNC, anche il numero di telefono di Aldo 333-656-9681. Ringrazio tutti coloro che si sono interessati per quanto riguarda la radio e per quanto riguarda anche questo stacchetto che metto in onda quasi tutti i giorni. Ci portiamo con questa incisione al 1959, all'8 di aprile del 1959, un Begin Bolero cantato in spagnolo da Luciana González, accompagna Eros Sciorilli e la sua orchestra. Jakovanska Dimitrovda e Lecuona hanno composto e noi vogliamo ascoltare Andalusia.

molto slanciata la voce di Luciana Gonzalez in questa interpretazione per questa incisione ancora a 78 giri, incisione grammofonica dal 1959. Devo ripetermi sovente quando metto in onda questo tipo di dischi che sono incisioni di questa fattura, perché sono molto datati. 1959, Eros Shoidi con la sua orchestra ha accompagnato Luciana Gonzalez in Andalusia, una canzone bolero in Begin Bolero in spagnolo, come abbiamo sentito dal gorgheggio della nostra cantante. Nel 1955 Contursi e Di Sarli hanno composto Verde Mare. Questa versione è con Giuseppe Negroni, William Galassini e la sua orchestra, che negli anni 50 era chiamata Orchestra Mille Luci. Incisione anche questa dal nostro grammofono dall'epoca, possiamo ascoltare, perché quando sono incisioni grammofoniche significa che sono tutte incisioni originali d'epoca, dopo tutto.

sai mentire, puoi farla ritornare.

Abbiamo proseguito il programma di oggi con una canzone dal titolo Verde Mare. Per coloro che conoscono il mare sanno benissimo che il mare cambia sovente di colore, riguardo anche la posizione del sole, della luce, della posizione dal quale si osserva il mare stesso. Verde Mare, una canzone di Contursi e di Sarni, Giuseppe Negroni, William Galassini e la sua orchestra Mille Luci, incisione che abbiamo tratto dal repertorio del 1955. Prossimo invece è del repertorio del 1958. Ciocca e Bindi hanno composto la canzone dal titolo I Trulli di Albero Bello, e dai famosi Trulli ha preso spunto questa canzone Aurelio Fierro e Trio Ioice con orchestra diretta dal maestro Federico Bergamini per questa canzone molto descrittiva. Immaginiamoci anche noi questi trulli bianchi con i tetti a cono. Immaginiamolo insieme a questa incisione della Durium.

Questa canzone, oltre alla musica, esigeva anche la nostra immaginazione e ci hanno fatto immaginare i Trulli di Alberobello, Aurelio Fiero e Trio Ioice e orchestra diretta dal maestro Federico Bergamini. Abbiamo ascoltato questa canzone molto descrittiva. Più terra terra invece la prossima canzone di Lindman e Gianipa, è una canzone a tempo di valzer. Una voce rara per le incisioni grammofoniche è quella di Mario Volta, è anche suffragato da un coro e dall'orchestra diretta dal maestro Bazzizza. Su, beviam è il titolo della canzone, ma con i dischi non si può bere, si può solo ascoltare.

La vita incomincia domani, ovunque sentiamo esclamare, con tutti i pensieri un po' strani che noi non vogliamo ascoltare. Si vive una volta soltanto e un'altra

0: vecchi amici, amici d'oggi e di domani.
1: La speranza regalia,
2: per tutti la fortuna può bussare, può capitare a te.
3: Avete ascoltato? Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Aldo che saluta gli ascoltatori e le ascoltatrici per il termine di questo nostro programma. Abbiamo trascorso anche oggi 40 minuti qui a Radio RNC per questo programma. Programma che vi ricordo va in onda tutti i giorni, quindi tutti i giorni potete ascoltare in compagnia di Aldo canzoni e musiche che ci portano al tempo passato, che ci portano a tanti anni fa, che ci portano ancora, come avete sentito anche nel programma di oggi, tante e tante incisioni a 78 giri, quelle incisioni del grammofono che per coloro che le hanno conosciute e ascoltate sono un gran piacere, per altri magari sono una novità. Voglio porgere a tutti un cordiale saluto e il nostro appuntamento come al solito per domani. A risentirci.
0: Le mie sogni profumo ancora il primo fiore.
5: In blu, la radio con tanti

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

così stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: In Blu 2000 News.
1: Torna a salire la tensione nel Golfo, l'Iran colpisce alcune navi dopo i raid statunitensi di ieri, salgono i prezzi di petrolio e gas. Notte di guerra in Ucraina, Trump parla al telefono con Putin, Zelensky pronto a nuovi colloqui, ma il conflitto non si ferma. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche il caro carburanti. La fine del caldo al nord, i primi forti temporali che hanno abbassato le temperature, domani il fronte raggiungerà anche il centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Torna dunque alta la tensione nel Golfo, l'Iran risponde ai raid statunitensi. Antonio Sugliero.
2: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'area, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen, in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi, con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale, arrivando a sfiorare i $100 al barile. E noi paghiamo. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Andiamo avanti con il radiogiornale. La legge elettorale tra i temi della politica italiana, in primo piano resta anche quello del caro carburanti, tra poco il collegamento con Palazzo Chigi, ma andiamo ora in Ucraina, la nuova notte di guerra, Trump che telefona a Putin, ci racconta tutto Pierluigi Vito.
3: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati e anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago: converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: E allora, come annunciato, andiamo a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
4: Eccoci Ugo, buongiorno. Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera, ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli, e si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42 al 41%. Il 15 settembre atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Torniamo all'estero, in Israele. Israele le accusa Netanyahu di aver nascosto informazioni sul blitz del 7 ottobre, poi lo stop di 11 paesi ai prodotti delle colonie abusive in Cisgiordania. Da Gerusalemme la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
5: Buongiorno, hanno 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah, lo ha comunicato il ministro degli esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania, altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale, come dicevi, un altro duro colpo sul primo ministro arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas al presidente degli Emirati Arabi Uniti, ma Netanyahu non avrebbe preso alcun provvedimento. E Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano e si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. La cronaca: arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultrà della Lazio, Fabrizio Piscitelli, soprannominato Diabolic, il servizio di Marino Galdiero.
6: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina, con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico, mandante apicale dell'uccisione dell'ultrà della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione, istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale, dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Gli arresti di oggi e quelli compiuti recentemente, scrive il GIP, hanno evitato ulteriori fatti di sangue tra il clan senese e la fazione degli albanesi guidata da Elvis Demce, legato a Fabrizio Piscitelli. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Ultima pagina, andiamo in Vaticano per l'udienza generale del mercoledì con Papa Leone. Cristiana Caricato.
7: Papa Leone, nell'udienza generale, continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes, parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano, che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
8: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
7: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno, allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia, che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda tre dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Siana Caricato, linea allo studio.
1: Il Nepal fa i conti con la tragedia che ha ucciso oltre 1300 persone. Maurizio Dischino.
9: Il mercoledì di due settimane fa, alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione e una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1.366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5.326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in tre strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle, famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Primi forti temporali al nord hanno spezzato l'ondata di caldo che ha caratterizzato l'estate più rovente di sempre. Crollano dunque le temperature. Stamane a Milano forti piogge e raffiche di vento hanno creato anche alcuni disagi. Il fronte perturbato arriverà domani anche al centro-sud. Per lo sport parliamo di tennis. Si è concluso con la sconfitta di Alcaraz, detentore del titolo, al super tie break del quinto set, il combattuto quarto di finale degli US Open tra lo spagnolo e lo statunitense Shelton, che in semifinale incontrerà il connazionale Francis Tiafoe. Uno sguardo alla borsa di Milano, nettamente negativo il FTSE MIB, che cede attualmente l'1,50%. È tutto per questa edizione. Lorenzo Sada per la parte tecnica. A tutti l'augurio di una buona giornata.
10: si sente. La Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Betania dei cercatori. Raccontata da Cristina Oneto, Teleradio Pace, Chiavari.
11: Betania dei cercatori è un luogo dove si arriva alla ricerca di risposte di significato per la propria esistenza. La si raggiunge avventurandosi lungo una strada stretta e tortuosa che dal centro abitato di Bagnolo, in provincia di Cuneo, si addentra sul crinale delle montagne a cornice delle Alpi Cozie. Immersa nei boschi, in località Pradmil, si trova una grande baita in pietra dove da un paio di anni vengono accolti giovani tra i 19 e i 26 anni, mossi da diversi desideri.
12: Stavo iniziando a sentire che la mia vita non aveva più tanto la mia forma, non mi stava bene addosso e volevo trovare lo spazio e il modo per ricucirla un pochino, per fermarmi e dire ok, cosa mi sta bene addosso, cosa mi funziona e cosa no, e quindi farlo anche in uno spazio intanto di persone che mi danno lo spazio per parlarne, per confrontarci, e in un ambiente più lento, più tranquillo e anche più di comunità, perché comunque diciamo che il mondo qua fuori è molto individualista e invece qua dentro c'è proprio molta solidarietà, molta unione.
11: Mare è una giovane di Verona, ha scoperto questa opportunità leggendo un volantino trovato in biblioteca. Leonardo invece è stato coinvolto da un docente del liceo.
13: Lui me l'ha raccontata come un'esperienza per cercare un qualcosa, cioè un momento per la quale tu ti mettevi a pensare alle tue domande e magari avevi un qualcosa che volevi trovare dentro di te, dentro gli altri. E a me incuriosiva molto questa cosa di stare a contatto con la natura e stare tutti insieme.
11: Il periodo di soggiorno nella casa può essere da 3 a 15 giorni. Gli ospiti vengono accolti da una coppia di genitori, Emanuele Fant e Laura Banfi. Entrambi hanno esperienza con i giovani per la loro attività nel mondo della scuola.
14: Non è buono, sicuramente.
11: Da 2 anni hanno deciso di dedicare un mese della loro estate all'accoglienza e alla cura dei ragazzi e delle ragazze che arrivano a Betania.
15: Io e Laura siamo una mamma e un papà periodici, diciamo così, a scadenza, e come tali ci comportiamo, nel senso che non abbiamo appunto regole precise di comunità, non ci sono nemmeno i turni per lavare i piatti o per cucinare. Come si fa in una famiglia, se si sente che c'è un bisogno, si prende l'iniziativa.
16: Non abbiamo l'intento di convertire, però l'idea di far conoscere quanto è bella comunque sia la preghiera, o quanto è bello avvicinarsi insomma a una certa spiritualità, questo sì.
11: L'esperienza Betania è legata alla presenza dei monaci cistercensi di Pradmil, una comunità che si è insediata in questa zona nel 1995 per desiderio della chiesa locale e per la disponibilità di alcuni privati cittadini che hanno donato loro un complesso abitativo, oggi divenuto un centro per la spiritualità e l'accoglienza.
17: Questi spazi ospitano il monastero, quindi il luogo per la comunità, e la clausura, dove viviamo in 12 monaci, lo spazio per l'accoglienza, una foresteria.
11: Padre Emanuele Marigliano è il priore del monastero Dominus Tecum, racconta la nascita di Betania dei Cercatori come uno dei tanti frutti della provvidenza che in questo luogo si sono concretizzati.
17: È nato molto in modo spontaneo, ci siamo solo fermati a ascoltare la realtà che ci provocava. Mi ricordo in modo particolare l'estate del 2022 durante la quale abbiamo avuto la richiesta di 8 giovani che chiedevano di vivere in modo prolungato in monastero. Di questi 8 giovani alcuni abbiamo scoperto non necessariamente non credenti, ma animati da una domanda forte di senso, ma anche una domanda di spiritualità.
18: Lo stare con le persone mi dà tanto.
15: Più che salire cercando qualcosa, salgono portando una domanda. Le domande reagiscono insieme con le domande degli altri, diventano una domanda più grande, più sfidante, che si riportano giù arricchita, quindi diciamo che i ragazzi salgono qui per stare nelle domande insieme ad altre persone.
16: E questo è molto interessante, perché di solito quello che cercano i ragazzi è una risposta immediata. Ho un'esigenza, un'inquietudine, dammi una risposta.
13: A me dà proprio un colpo di vita, non so se si comprende, però per me, che ho avuto un percorso di vita un po' travagliato, con un po' di difficoltà, a me venire a Betania ricorda che c'è anche dell'altro.
10: Si sente la chiesa delle persone.
19: RNC a Torino e Asti sui 107 e 400.
10: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC Torino e provincia 107 e 400, Cuneo e provincia 107 e 300.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: In Blu 2000 News.
2: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. Torna a salire la tensione in Medio Oriente, dove Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran.
3: La guerra all'Iran diventa la guerra alle petroliere. Gli Stati Uniti distruggono 5 navi cargo collegate ai Pasdaran. Il raid dopo che Teheran ha più volte preso di mira con missili balistici una nave militare americana. In risposta il corpo delle guardie della rivoluzione islamica attacca 2 navi americane e 8 petroliere nell'area, assieme ad altre 10 navi accusate di aver tentato di attraversare una zona proibita nello stretto di Hormuz. Inoltre gli iraniani provano a colpire una base USA in Giordania, utilizzando anche bombe a grappolo. Ed è nuovamente guerra tra Arabia Saudita e i ribelli Houthi. Riyadh sferra 32 raid aerei in diverse regioni dello Yemen in risposta agli attacchi di ieri dei combattenti filo-iraniani contro città e impianti energetici sauditi, con decine di feriti. E mentre questi giocano alla guerra, il prezzo del petrolio sale, arrivando a sfiorare i $100 al barile. Antonio Soviero, linea allo studio.
2: Dopo la vittoria dell'AfD in Sassonia-Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La leader va ed è il torno ad attaccare il cancelliere, distrugge lo spazio della negoziazione, dice. La politica italiana, la legge elettorale al centro della ripresa del dibattito dopo la pausa estiva, mentre l'aula del Senato discute della riforma, al centro resta sempre il caro carburanti.
4: Torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato, occhi puntati sugli emendamenti. Sono tornate le preferenze bocciate alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio sostenuto da un emendamento dell'ex presidente del Senato Marcello Pera. Ma sgradito a tutti resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli, e si tratta ancora sulla soglia del premio di maggioranza che si vorrebbe abbassare dal 42% al 41%. Il 15 settembre atteso il voto, poi si torna alla Camera. Intanto resta alta l'emergenza caro carburanti. Domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti. Intanto però i prezzi di diesel e benzina corrono e dalla Commissione Finanze della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto da Palazzo Chigi Augusto Cantelmi.
2: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde l'1,35%, quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Una donna è morta a Mazara del Vallo in Sicilia in seguito al crollo di un balcone di un'abitazione. La donna proprietaria dell'immobile era affacciata al balcone quando la struttura ha ceduto e ha fatto un volo di circa 4 metri, trasportata in ospedale, deceduta per le ferite riportate. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: In Blu 2000, news.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille. Dolfini, torna a salire la tensione in Medio Oriente. Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre ma di non aver agito. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti.
2: Sono 30 giorni per lasciare Gerusalemme i diplomatici inglesi del consolato britannico e solo 7 invece quelli della missione di coordinamento per Gaza e quelli in stanza a Ramallah. Lo ha comunicato il ministro degli esteri israeliano come reazione alla decisione senza precedenti del governo di Londra di sanzioni contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi. Una decisione che di fatto non incide molto in termini economici sugli scambi commerciali tra i due paesi, ma che è tutta politica anche per le dure parole di condanna contro i coloni definiti terroristi accusati di voler fare una pulizia etnica in Cisgiordania. Altri 11 paesi, tra cui la Francia, ma non l'Italia, hanno sottoscritto le sanzioni. La reazione del governo Netanyahu è stata durissima, governo che è in piena campagna elettorale. Un altro duro colpo sul primo ministro arrivato dall'inchiesta del quotidiano progressista israeliano Haaretz, che sostiene che Netanyahu fosse stato avvisato una settimana prima dell'attacco di Hamas dal presidente degli Emirati Arabi Uniti. E Netanyahu annuncia querela al quotidiano israeliano e si capirà che peso avranno sul voto le troppe domande senza risposta sul più grande fallimento della sicurezza della storia dello Stato di Israele. Da Gerusalemme, Rigna Voi.
1: Dopo la vittoria della AfD in Sassonia, Anhalt, il cancelliere tedesco Merz va all'attacco del partito di estrema destra. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, dice, parlando al Bundestag e definendo quella del partito una forza distruttiva. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes.
3: Papa Leone nell'udienza generale continua ad esplorare l'eredità della Gaudium et Spes parlando del cammino non ancora terminato per giungere ad una vera comprensione della dignità di ogni essere umano che non dipende da ciò che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo, ma dalla sua relazione con il Dio creatore.
4: Essere persona significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità, nel servizio.
3: La dignità umana è affidata alla responsabilità di ciascuno, allo stesso tempo esige anche solidarietà e cura reciproca, superando le numerose falsificazioni e manipolazioni operate lungo la storia che tuttora ne deturpano la percezione e ne ostacolano la realizzazione. Attenzione a separare anima e corpo, mette in guardia Leone. La riduzione del corpo ad oggetto è sempre una negazione della dignità della persona, ribadisce il pontefice, che poi ricorda 3 dimensioni fondamentali: intelligenza, coscienza e libertà. Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. Ne arriva un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni per gli affitti brevi anche di uso turistico. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,89%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

0: non la voglio vedere.
1: RNC,
2: la tua radio,
3: la tua radio,
4: la tua radio.
1: RNC in blu.

Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua radio.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da 00:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: News.
1: Buon pomeriggio da Piera Achille Dolfini. La guerra in Ucraina, nuova notte di attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin.
2: I bombardamenti continuano e continueranno. La missione di Jared Kushner e Steve Witkoff a Mosca non ha portato risultati e anche la telefonata tra Putin e Trump non è andata oltre un vago: converrebbe far finire la guerra per ritessere relazioni commerciali. Ma per il Cremlino questo dovrebbe avvenire con una resa dell'Ucraina e la cessione definitiva delle province orientali occupate dai russi. Zelensky non ha intenzione di trattare su tali basi. Non c'è altra scelta che sostenere l'Ucraina, ha detto il segretario della NATO Rutte parlando ai ministri della difesa dell'alleanza. Il sottosegretario alla guerra di Washington, Colby, ha avvertito gli europei di prepararsi a uno sforzo bellico destinato a durare ancora mesi, se non anni. In uno scenario del genere appaiono verosimili le parole del ministro degli esteri di Mosca, Lavrov, secondo cui ci sarebbero politici europei che premono per un cessate il fuoco immediato. Lo fanno per guadagnare tempo in favore di Kiev, dice Lavrov. Quando anche fosse, almeno si fermerebbe la strage quotidiana. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Torna a salire la tensione in Medio Oriente, Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La cronaca: arrestati i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic.
3: Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, fu ucciso perché non corrispondeva più la dovuta quota dei profitti provenienti dallo spaccio della droga al clan senese a cui era affiliato. La svolta delle indagini questa mattina, con l'arresto di 7 persone indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione con armi da guerra e associazione finalizzata al narcotraffico, mandante apicale dell'uccisione dell'ultra della Lazio, Michele Senese, che avrebbe dato il via libera per l'omicidio a cui hanno partecipato attivamente Michele Molisso, Leandro Bennato e Alessandro Capriotti. Bennato avrebbe pianificato l'operazione, istruendo il killer Raul Esteban Calderon. Capriotti, noto broker di cocaina, avrebbe concordato la trappola mortale, dando appuntamento a Piscitelli presso la panchina del parco di Via Lemonia il 7 agosto del 2019. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. Piazza Affari FTSE MIB perde lo 0,80%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: RNC, Cuneo e Provincia, sui 107 e 300.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua

una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

ridere di cuore. Tu che ti metti da parte sempre troppo spesso, e che mi vuoi bene più di quanto faccia con me stesso. È trascese il concetto di un errore, ciò che universalmente tutti quanti a questo mondo

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Da Piracchi le Dolfini torna a salire la tensione in Medio Oriente. Teheran risponde ai raid statunitensi sull'Iran. Intanto in Israele il premier Netanyahu deve fare i conti con l'accusa di essere stato informato sul piano di Hamas per il 7 ottobre, ma di non aver agito. In Nepal, a due settimane dall'alluvione che ha travolto il territorio e provocato almeno 1.300 morti, non si ferma la ricerca dei dispersi. Intanto si pensa anche a come ripartire.
2: Il mercoledì di due settimane fa, alle 8 della sera, ora locale, un'improvvisa inondazione, una colata di fango scatenate dal crollo di un ghiacciaio, hanno devastato la regione al confine tra Nepal e Tibet in Cina. 1.366 l'ultimo bilancio dei morti in Nepal, 43 in Tibet. 5.326 dispersi in Nepal e 519 in Tibet. I soccorritori stanno intensificando le ricerche degli operai rimasti intrappolati in tre strutture idroelettriche. Ci troviamo di fronte ad una situazione mai affrontata prima, ha commentato l'Associazione Internazionale per le Gallerie e lo Spazio Sotterraneo, anch'essa impegnata nella ricerca dei dispersi. Lungo la valle famiglie sfollate, case distrutte e sommerse dal fango, tralicci della corrente sradicati, ponti divelti e comunicazioni interrotte. Per oltrepassare il fiume sono state allestite teleferiche con carrucole e gabbie. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con Donald Trump dopo il post con il quale il presidente americano ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. Gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% tra il 2024 e il 2025 rispetto ai due anni precedenti, lo dice Save the Children in occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati.
3: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai due anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduto e accertare se il piccolo fosse in casa da solo al momento della caduta. Prosegue in terreno negativo la giornata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB perde lo 0,77%. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

e ci presenta la storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra. Pensieri degli uomini, pensieri di Dio e angeli. È il testo più breve che abbiamo. C'è un problema storico. Probabilmente ciò che noi abbiamo del nono capitolo, pochissimi versetti, è un avanzo. Forse era più lungo e si fa l'ipotesi che il capitolo 8 e 9 funzionassero come i due precedenti, cioè che questi quattro capitoli fossero il centro del libro e i capitoli 8 e 9 fossero costruiti come schema parallelo come 6 e 7. Questo parallelismo non lo abbiamo più perché manca un pezzo del capitolo 9, dunque non tornano i conti. Probabilmente questi capitoli erano i quattro pannelli centrali con prima le premesse, la delusione, la compagnia e poi la conclusione. Due introduzioni e due conclusioni e la completezza aiutava la lettura. Nel senso che quando uno si accorgeva che questa era la struttura, sapeva dove mettere i pezzi. Saltando il parallelismo tra 8 e 9, non li riconosciamo più. Non li mettiamo in relazione con i precedenti, dunque salta tutto il quadro generale in termini critici. In questi due capitoli c'è il genere fiaba. Siamo dentro un film. Le cose che accadono sono più o meno normali, mentre l'interesse di 6 e 7 era «Dov'è la realtà?». L'angelo spiega e l'uomo prova sul cuore innamorato a spostare la realtà. L'interesse di questi due capitoli è «Dove sono i nostri pensieri?». L'altra metà del mondo, una è fatta di realtà, l'altra di pensieri nel senso più vasto, giudizi, sentimenti, comprensioni, riflessioni, interpretazioni, cioè di tutto ciò che non è materiale, che non sono i puri fatti che accadono, qualcosa che si immagina succeda, ciò che accade dentro all'anima, alla psiche. In questo era la simmetria tra la realtà e i pensieri, cioè tutto il mondo. Il testo dice: quando ebbero finito di mangiare e di bere, decisero di andare a dormire. Accompagnarono il giovane e lo introdussero nella camera da letto. Tobia allora si ricordò delle parole di Raffaele, prese dal suo sacco il fegato e il cuore del pesce e li pose sulla brace dell'incenso. Qual è il punto di connessione tra la parola angelica e la realtà non solo sperata, ma che diventa fatto? Il cuore già salvato di Tobia è già innamorato? Poi lui si incontra con gli altri, Raguele, Edna, Sara, che non hanno sentito l'angelo e che dunque dicono «qui si muore». Tobia con il suo sbilanciamento riesce a convincerli a fare festa. Ma di per sé nessuno ha ancora visto che si sono sposati, lui non è morto, non è ancora accaduto. È sulla fiducia del cuore di Tobia che gli altri vengono coinvolti. Dov'è invece che si passa al dato che Tobia non muore? Il punto di connessione è il ricordo, la memoria. Tobia si ricordò. Se si dimenticava, moriva come gli altri, perché Asmodeo faceva morire. Il problema tra un cuore innamorato e una realtà trasformabile è il ricordo. Il luogo di incontro è il ricordo. Ricordare e scordare sono attività del cuore. Togliere, strappare dal cuore e rimettere nel cuore.
C'è una massa nella scrittura di testi analoghi di cui consiglio il Salmo 136. Sui fiumi di Babilonia, là sedevamo piangendo, al ricordo di Sion, si paralizzi la mia destra se mi dimentico di te, Gerusalemme. Il Salmo 136 è il Salmo del ricordo. Pensiamo, a cosa significa per noi ricordare o scordare? Partendo dal concreto, cosa ricordiamo? Come funzionano i ricordi nella nostra vita? Quali cose abbiamo rimosso? Come funzionano le dimenticanze quotidiane e banali? E come mai uno si dimentica di tutto? Come mai ci sono persone che non si ricordano di niente e gli ossessivi che registrano tutto? Provate a smontare il meccanismo del ricordo e della dimenticanza in voi. Solo così potete sapere se vi è possibile percorrere ciò che dal vostro cuore porta al reale. Chi non conosce il proprio ricordo ha un rapporto disturbato con la realtà. Non è un caso che tutte le terapie analitiche, cioè tutte le cure delle patologie psichiche di qualsiasi orientamento, lavorano al 90% sui ricordi e sulla rimozione dei ricordi, attraverso tante forme a seconda dell'orientamento, per esempio i sogni. Il rapporto tra l'interiorità, la psiche, l'anima, il cuore e l'esterno passa per il ricordo. Non è una strana idea poetica della fede, ma è una struttura dell'essere umano. Certo, le terapie psicanalitiche non possono essere accusate di essersi fatte influenzare dalla fede. Di per sé partono dal principio che le religioni sono espressione di un disagio e che andrebbero superate. Però lavorano in questa chiave, cioè la salute psichica si ristabilisce lavorando sul ricordo e la sua ricostruzione, perché è il punto d'incontro tra l'interiorità e il reale. Tutti i malanni psichici nascono da un disturbo di questo rapporto. L'odore del pesce respinse il demonio, che fuggì nelle regioni dell'Alto Egitto. Raffaele si recò all'istante e in quel luogo lo incatenò e lo mise in ceppi. Non è il pesce che incatena il demonio, ma Raffaele. Siamo in una favola dove la magia è normale. Questa non è una differenza da poco per una cultura magica. Il pesce funziona da genere letterario. Noi con il nostro genere letterario religioso avremmo detto: Tobia pregò Dio e Dio sconfisse il demonio, perché per la nostra cultura la magia non è più automatica. Questo vuol dire due cose: sono Dio e il suo angelo che cambiano la storia, perché la storia è fatta di persone e non di cose. Non sono i comportamenti giusti e quelli sbagliati, sono le persone che cambiano la storia e in particolare il Signore della storia che è Dio. Inoltre, nessuna magia è più nobile e dignitosa di altre, perché sono tutti usi culturali. Dire che noi preghiamo Dio e Lui interviene non è più dignitoso che dire fegato e cuore sulla brace dell'incenso. Hanno la stessa funzione, ma a noi suona meglio pregare, ci pare più pio. Abbiamo bisogno delle code che si chiamino preghiera o magia, ma è Dio che cambia la storia. Abbiamo bisogno di darci delle discipline, delle regole, perché noi ne abbiamo bisogno. Non perché questo sia necessario a Dio, altrimenti non cambia la storia. Il
I versetti dal 4 al 9 raccontano la notte di nozze di Tobia e Sara. Il genere però è favola, non realismo. Non si sta dicendo cos'è accaduto realmente la notte di nozze, ma è l'unico messaggio è quello della favola. La storia si rovescia. La notte di nozze per Sara era il dramma della morte dei suoi mariti. Ora diventa esattamente il suo contrario, la quiete e la pace di una gioia riconosciuta. Niente a che fare di una descrizione realistica di cosa è accaduto o no, di cosa si deve fare. È il rovesciamento della storia. Il cuore innamorato di Tobia, che ha ascoltato la parola angelica, che si ricorda, trasforma la realtà. Lui non muore e Sara trova riposo. Si addormentarono. Prima era disperata, insultata, e ora il massimo che può trovare è riposo, finalmente quiete. Non si dice più benedite, ma sia benedetto Dio. Non è più Dio che benedice, il Signore vi benedica, ma sono gli uomini che iniziano a benedire Dio, è il segno della storia rovesciata.

Raguel è l'uomo onesto, retto, che si è fidato dell'incoscienza dell'amore di Tobia, ancora è preoccupato di seppellire cadaveri. Il suo problema è l'insulto e lo scherno, ma Toby, con la moglie, come Sara, che con la serva non ha ancora trovato la quiete, si addormenta in pace. Anzi, questa notte, tempo di quiete, è per lui tempo di lavoro. Scaviamo una tomba, manda la serva a vedere e non è morto. Benedissero allora il Dio del cielo e il segnale che la storia si rovescia anche per loro. Possono benedire Dio. Si benedice Dio perché ha spezzato le lacrime e non è avvenuto ciò che si temeva, e dunque si può far festa. Ed è curioso, se c'era da incoraggiare Tobia era prima della notte, non dopo, ma dice coraggio figlio. Le feste fanno coraggio perché consentono di avere un ricordo, e questo è il coraggio da darsi, fare festa. È un dovere morale fare festa su una salvezza, perché dà il coraggio che consente di ricordare. Ci dà proprio il materiale, i fegati di pesce, le cose per cui dopo possiamo ricordarci. Allora abbiamo già fatto festa, e di festa in festa vivere nel coraggio. Nel nono capitolo, ciò che sembrava il motivo di tutto il viaggio è ridotto a 4 versetti di un capitolo dimezzato, talmente poco importante che è andato perduto. Eppure di per sé era il motivo narrativo di tutta la storia. Vai da Gabael a ritirare il denaro. È talmente poco importante che Tobia dice: «Adesso io ho da fare». È una cosa seria, fratello Azzaria, alias Raffaele, vai tu per favore. Se sei conosciuto o no, se hai un documento di riconoscimento o no, non c'è problema. Mi riconoscerà, mi darà il denaro, per le strade bisogna viaggiare in due. Questo è l'altro segnale che la storia è rovesciata. I desideri degli uomini non sono più gli stessi. I pensieri degli uomini cominciano ad avvicinarsi a quelli di Dio. Quanto erano distanti i pensieri di Tobi dai pensieri di Dio. Lui chiedeva la morte e Dio voleva dare la vita. Poi i pensieri degli uomini cominciano a conformarsi ai pensieri di Dio, e questo è bellissimo. Chi è che si occupa delle frattaglie che restano, il denaro in particolare? Gli uomini possono completamente delegare questi problemi che restano agli angeli, perché gli uomini sono occupati ad assomigliare a Dio. San Giovanni Bosco diceva: perché occuparsi del denaro? Ci penserà la provvidenza. C'è un punto in cui l'amore si conforma talmente a Dio che possiamo lasciare che gli angeli si occupino delle cose dell'esistenza, cibo, denaro, eccetera. Ma succede verso la fine del viaggio, non si parte da lì. Come buon punto di arrivo verso la fine, bisogna già aver amato, aver fatto incantesimi, aver passato una notte di nozze, aver superato la fase dei cadaveri, bisogna aver già un bel po' di spessore di vita. Per questo è ingiustificato il leggero fastidio che abbiamo con i santi della provvidenza. Diciamo: bravi, anch'io non vorrei pensare alle cose concrete, poi tanto qualcuno ci pensa. Ma è un punto di arrivo, non di partenza. Nella scrittura si dice: se non ritornerete come bambini, e non se non rimanete come bambini, è diverso.
allora bisogna essere diventati adulti per avere la capacità di tornare come bambini. Ma non è l'inno dell'imbecillità. Quando i pensieri degli uomini alla fine del viaggio si conformano ai pensieri di Dio, si può lasciare che siano gli angeli a occuparsi delle baracche concrete dell'esistenza. La riuscita dell'impresa provoca una festa. I vari personaggi vengono coinvolti nel rovesciamento progressivo.

Partì dunque Raffaele per Rage di Media. Con 4 servi e 2 cammelli alloggiarono da Gabael. Raffaele gli presentò il documento e insieme lo informò che Tobia, figlio di Tobi, aveva preso moglie e lo invitava alle nozze. Gabael andò subito a prendere i sacchetti, ancora con i loro sigilli, e li contò in sua presenza. Poi li caricarono sui cammelli. Partirono insieme di buon mattino per andare alle nozze. Giunti da Raguele, trovarono Tobia adagiato a tavola. Egli saltò in piedi a salutarlo e Gabael pianse e lo benedisse. «Figlio ottimo di un uomo ottimo, giusto e largo di elemosine, concede al Signore la benedizione del cielo a te, tua moglie, al padre e alla madre di tua moglie. Benedetto Dio, perché ho visto mio cugino Tobi vedendo te che tanto gli assomigli». La storia si rovescia, non c'è più bisogno di documenti, si vedono i volti. Gabael viene risucchiato, non ha sentito parlare dell'angelo, non sa la storia, ma immediatamente viene anche lui preso in una storia già rovesciata, dove non c'è più bisogno di documenti. Se i pensieri degli uomini sono capaci di ricordi, diventano simili ai pensieri di Dio e gli angeli si occupano del resto. Qual è il contenuto del ricordo? Cosa bisogna ricordare? RNC ha presentato La storia di Tobia. Nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Commento di Stella Morra. Letto da Carla Sprinzeles.

0: cantante radio dentro. RNC in blu.
1: RNC a Cuneo e provincia sui 107 e 300.

0: In blu 2000. News.
1: Contro nello stretto, attacchi tra Stati Uniti ed Iran, Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane a Hormuz e Teheran rivendica nuovi raid contro obiettivi americani nel Golfo. Tra carburanti e urne, ancora il caro benzina ad animare il dibattito politico con i provvedimenti che il governo sta valutando, sul tavolo anche la legge elettorale che sarà in aula alla Camera il 28 settembre. Finalmente la pioggia, netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo che interesserà pian piano tutta la penisola, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattute, trombe d'aria ed esondazioni. Educazione a rischio, allarme di cittadinanza attiva sulla sicurezza delle scuole tra crolli e infortuni tra gli studenti, aumentati di oltre il 40% gli attacchi all'istruzione nel mondo, denuncia Save the Children. Buonasera da Piera Achille Dolfini. È sempre più diretto lo scontro tra Stati Uniti ed Iran, ormai esteso anche alle rotte del petrolio. Washington annuncia la distruzione di 5 petroliere iraniane. Teheran rivendica nuovi attacchi contro obiettivi americani. Intanto il premier israeliano Netanyahu parla di un regime iraniano vicino al collasso. Raffaella Frullone.
2: Il confronto tra Stati Uniti e Iran passa ormai anche dalle rotte del petrolio tra Golfo di Oman e Stretto di Hormuz. Il CENTCOM ha annunciato di aver distrutto 5 petroliere iraniane, 4 nel Golfo di Oman e una nei pressi dell'isola di Karg. Secondo Washington facevano parte di una rete utilizzata per finanziare le guardie della rivoluzione. L'operazione sarebbe scattata dopo 2 tentativi iraniani di colpire con missili balistici una nave da guerra americana. Ma Teheran respinge la ricostruzione statunitense e rivendica il diritto alla legittima difesa. Le guardie della rivoluzione sostengono di aver colpito 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni nello stretto, oltre ad una base militare americana in Giordania. A rilanciare la pressione è Netanyahu, secondo cui l'Iran è ormai sull'orlo del collasso. Intanto l'escalation pesa sui mercati, il Brent ha superato i $100 al barile, il WTI i 95 e cresce il timore di nuovi rincari dell'energia. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, nuovi attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Intanto, dopo la visita dei suoi inviati, Trump telefona a Putin. Marco Burini.
3: Al segretario di Stato Rubio, che ipotizzava per le prossime settimane una roadmap per la soluzione del conflitto, ha risposto il portavoce del Cremlino, per il quale tabelle di marcia non ce ne sono, esiste un'iniziativa di massima, un'aspirazione generale a riprendere i negoziati trilaterali in un futuro prevedibile, aggiunge Peskov. La capitale Kiev è quotidianamente bersagliata da missili e droni, almeno 9 feriti nel grattacielo colpito da un drone, ma nessuna regione viene risparmiata. I raid su Mykolaiv hanno ucciso una donna di 70 anni e ferito altri 4 civili. Zelensky chiede sanzioni efficaci contro Mosca, mentre il ministro degli esteri russo prende di mira il presidente della Finlandia e la prima ministra italiana. Per Lavrov, Stubb e Meloni chiedono un cessate il fuoco solo per far guadagnare tempo all'Ucraina. Marco Burini, di Nano Studio.
1: Il cancelliere tedesco Merz ha annullato una telefonata programmata con il presidente Trump dopo il post con il quale l'inquilino della Casa Bianca ha celebrato la vittoria dell'AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il colloquio tra Trump e Merz era previsto in vista dell'anniversario dell'attentato alle Torri Gemelle dell'11 settembre. La politica italiana, ancora il caro carburante ad animare il dibattito con i provvedimenti che il governo sta mettendo a punto, ma sul tavolo anche la legge elettorale che arriverà in aula alla Camera il 28 settembre. Il punto in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
4: Buonasera Piera Achille, resta altalena urgenza caro carburanti, domani scadrà l'ultima proroga del taglio delle accise sul gasolio. Il governo Meloni ragiona su quali potrebbero essere i prossimi aiuti, intanto però i prezzi di diesel e benzina continuano a correre. Dalla Commissione Finanza della Camera arriva il via libera all'emendamento che dispone oltre 11 milioni di euro per l'autotrasporto. Intanto torna la riforma della legge elettorale che approda in aula al Senato. Occhi puntati sugli emendamenti, sono tornate le preferenze bocciate già alla Camera, mentre tramonta definitivamente il ballottaggio. Resta il nodo dello sbarramento con la norma anticespugli, mentre viene mantenuto il premio di maggioranza al 42%, il 15 atteso il voto a Palazzo Madama, poi il 28 settembre si tornerà alla Camera. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Chiusura di giornata. giornata negativa per la borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,58% a quota 84 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Commissione europea lavora ad un regolamento per far fronte ai sempre maggiori rincari degli affitti. In arrivo un testo con criteri per definire le aree sotto pressione abitativa e la possibilità per le autorità locali di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. La dignità umana è un dono di Dio da difendere, non un oggetto di cui disporre, così Papa Leone all'udienza generale di oggi, nella quale ha proseguito la catechesi sui documenti del Concilio Vaticano II, in particolare sulla Gaudium et Spes. Cristiana Caricato.
5: In piazza San Pietro, gremita di fedeli, il pontefice ha voluto richiamare il valore fondativo della dignità umana, che le viene dal rapporto con il creatore, che la preserva da distorsioni e corruzioni.
6: La sua dignità non dipende dalle capacità che possiede, dalle ricchezze o dal ruolo che ricopre, dalle scelte giuste o sbagliate che compie, ma è un dono che la precede e la eccede, posto da Dio come espressione del suo amore che non viene mai meno.
5: Essere persona, ha ricordato il Papa, significa percepire se stessi come dono da condividere, crescendo e maturando nell'accoglienza, nella reciprocità e nel servizio. E poi l'invito a superare le visioni dualistiche e a guardare l'essere umano sempre come unione di anima e corpo.
6: La riduzione del corpo a oggetto di cui disporre arbitrariamente è sempre negazione della dignità della persona.
5: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: Netto calo delle temperature al nord, colpito da un'ondata di maltempo, ma dalla Liguria alla Lombardia si contano alberi abbattuti, tombe d'aria ed esondazioni. Elena Sino.
7: Il torrente Lavagna è esondato in più punti in provincia di Genova. Nelle zone a rischio la popolazione è stata invitata a salire ai piani alti. Ondata di maltempo anche su Milano. Una donna è rimasta bloccata per un albero caduto sulla sua auto. È stata soccorsa e portata in ospedale per accertamenti. Una tromba d'aria ha provocato non pochi danni nel Bresciano. Tetti scoperchiati, muretti crollati, pannelli solari divelti, alberi ad alto fusto abbattuti. A Cigole è rimasta danneggiata la croce della chiesa parrocchiale di San Martino, poi rimossa dai pompieri. E per un guasto e per rami caduti sui binari ci sono state conseguenze stamane sulla circolazione ferroviaria tra Brescia e Cremona. Proprio il cremonese, già flagellato dal maltempo a fine agosto, è stato nuovamente colpito. Alcune case sono state scoperchiate, le famiglie e i residenti evacuate. Elena Seno, linea allo studio.
1: Tragedia a Genova, dove un bimbo di 5 anni è morto dopo essere caduto da una finestra di un appartamento. Il piccolo, precipitato dal terzo piano, è stato soccorso dal personale del 118. In corso le indagini per verificare la dinamica dell'accaduta ed accertare se il bambino fosse solo in casa al momento dell'accaduta. Cresce l'allarme sulla sicurezza delle scuole tra crolli, edifici vecchi, aule sempre più invivibili. Il nuovo rapporto di Cittadinanza Attiva descrive una situazione critica, dati che parlano di rischi strutturali, ambientali e climatici, mentre aumentano anche gli infortuni tra gli studenti. Monica Di Loreto.
8: Il nuovo rapporto di Cittadinanza racconta un anno difficile per la sicurezza delle scuole italiane. Tra settembre 2025 e agosto 2026 si sono verificati 68 crolli e 12 feriti. Le scuole hanno in media 60 anni e quasi il 60% degli edifici è senza certificati di agibilità e prevenzione incendi. La vulnerabilità cresce: 44% degli istituti è in zona sismica e 13% a rischio frana. Oltre 1 milione di studenti frequenta scuole esposte ad alluvioni o eventi estremi. Gli infortuni aumentano quasi 81.000 nel 2025. Nei primi 5 mesi del 2026 le denunce superano 47.000 con 10 casi mortali. E poi il caldo: solo una scuola su 13 ha climatizzazione o ventilazione. Il PNRR procede lentamente. Completate il 40% delle nuove scuole e metà degli asili nido. Cittadinanza Attiva parla di situazione critica e chiede un piano pluriennale da 1 miliardo l'anno per mettere in sicurezza e adattare le scuole ai rischi climatici e territoriali. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: In occasione della giornata internazionale per la protezione dell'educazione dagli attacchi armati, Save the Children richiama l'attenzione sui contesti più drammatici dove l'accesso all'istruzione diventa proibitivo per milioni di bambini e bambine. Federica Margaritora.
9: Nel 2024-2025 gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai due anni precedenti, denuncia Save the Children, con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto. In Libano circa 100.000 minori sono senza aule. A Gaza la distruzione degli attacchi militari non consente a 700.000 studenti l'accesso all'istruzione. In Cisgiordania operazioni militari e violenze dei coloni rendono difficile per oltre 830.000 bambini iniziare l'anno scolastico. In Africa la situazione è peggiore. In Sudan 10,5 milioni di minori necessitano di supporto educativo e circa 8 non sono ancora rientrati in classe. Nella Repubblica Democratica del Congo centinaia di attacchi contro le scuole lasciano a casa 98.000 bambini. In Ucraina infine quasi una scuola su 5 è costretta a ricorrere a formule di insegnamento miste tra presenza e remoto. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono sempre di più gli italiani che si spostano su due ruote in città, ma se aumenta il numero di biciclette noleggiate sembra rallentare la moda dei monopattini diffusa solo qualche anno fa, lo dice l'Istat. Marino Galliero.
10: Per il terzo anno consecutivo l'offerta dei servizi di micromobilità elettrica è in calo. Oltre il 70% si trova nei capoluoghi metropolitani. Roma ospita la flotta più numerosa, 13.500, quasi un terzo del totale. Tuttavia l'offerta più alta si trova a Pisa. I dati provengono dal rapporto Istat sull'ambiente urbano del 2024, ma con le nuove norme sui monopattini in vigore da questa estate, con l'assicurazione e il casco obbligatori, lo scenario potrebbe cambiare. Le difficoltà della micromobilità elettrica sono però compensate da una ripresa del bike sharing, ovvero delle bici condivise, presenti nel 2024 in 65 capoluoghi, con una media di 25 biciclette per 10.000 abitanti. In espansione anche la rete delle piste ciclabili, che nei comuni capoluogo supera i 6.000 chilometri. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Lo spettacolo prosegue la mostra del cinema di Venezia, oggi in concorso Il fuoco che ti porti dentro di Edoardo De Angelis, incontro tra una madre ed un figlio che presto diventerà però uno scontro aperto. Ad interpretarli Vanessa Scalera e Lino Musella, sentiamoli al microfono di Fabio Falzone.
11: La crudeltà crea sempre uno stato di un confronto con la verità.
12: Però secondo me siete troppo buoni oggi, perché appunto raccontiamolo un po' alle amiche e agli amici che ci seguono. Cioè, il figlio gli dice sei peggio di tuo papà che era moscio, eccetera. La figlia non si sa che lavoro fa.
13: Però le parole contengono sempre. Le parole non ci si deve mai fermare al primo strato. No, la sfoglia.
12: No, ma io lo dico perché appunto tante volte magari usiamo una parola grossa e difficile, però secondo me la capiscono bene. Da casa la mamma disfunzionale, no? Cioè che magari vuole anche bene, ma non nella maniera. È lei o non è lei? Cioè,
11: che l'amore può essere anche opprimente. Sì, quello è il discorso. E quella è la scoperta del secolo.
12: Forse come la vedi?
13: No, le parole peggiori si dicono anche alle persone che si amano, anzi, soprattutto a loro.
1: L'amore non è possesso, chiesa gremita a Squinzano per i funerali di Lorena, la donna rinchiusa in un bagagliaio della macchina e poi gettata dall'ex compagno da un cavalcavia dell'autostrada A1 a Barberino del Mugello, cresciuta con noi cammini nella luce, lo striscione degli amici. Con la cronaca ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Daniele Caruso, regia, Piera Achille Dolfini al microfono.
14: RNC, notte di classica.

Benvenuti a tutti, un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Davide. Iniziamo la celebrazione con il canto numero 682. Noi canteremo gloria a te.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio, nostro Padre, e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo Spirito.
0: Per partecipare degnamente a questa Eucaristia, chiediamo al Signore perdono dei nostri peccati. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, in parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Preghiamo. Padre, che ci hai liberati dal peccato e ci hai donato la dignità di figli adottivi, guarda con benevolenza la tua famiglia, perché a tutti i credenti in Cristo sia data la vera libertà e l'eredità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, riguardo alle vergini, non ho alcun comando dal Signore, ma do un consiglio, come uno che ha ottenuto misericordia dal Signore e merita fiducia. Penso dunque che sia bene per l'uomo, a causa delle presenti difficoltà, rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però, se ti sposi non fai peccato, e se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia, costoro avranno tribolazioni nella loro vita, e io vorrei risparmiarvele. Questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. D'ora innanzi, quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, quelli che usano i beni del mondo come se non li usassero pienamente. Passa infatti la figura di questo mondo. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

0: Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio. Dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. Il re è invaghito della tua bellezza. È lui il tuo signore. Rendigli omaggio.
1: Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno.
0: Entra la figlia del re, è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito, è condotta al re in broccati preziosi, dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate.

condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re. Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli, li farai principi di tutta la terra. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono.

0: Rallegratevi ed esultate, dice il Signore, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo.
1: Alleluia, alleluia, alleluia,
2: alleluia,
1: alleluia, alleluia.
3: Il Signore sia con voi.
4: E con il tuo spirito.
3: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi verso i suoi discepoli, diceva: beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi odieranno, e quando vi metteranno al bando e vi insulteranno e disprezzeranno il vostro nome come infame a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, perché ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i profeti. Ma guai a voi ricchi, perché avete già ricevuto la vostra consolazione. Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. Guai a voi che ora ridete, perché sarete nel dolore e piangerete. Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. Allo stesso modo infatti agivano i loro padri con i falsi profeti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, o Cristo.
3: Faccio solo un accenno alla prima lettura, dove San Paolo dice che chi si sposa dice: tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita. Volevo rassicurare tutti che anche chi non è sposato ha la sua porzione di tribolazioni, quindi mi spiace smentire San Paolo, spero che non sia un peccato, ma mi fa sempre un po' sorridere questa lettura. Invece mi volevo dire condividere con voi un'esperienza che abbiamo fatto con i ragazzi a Firenze, siamo tornati proprio domenica dall'esperienza di Firenze, ma soprattutto dall'esperienza di Barbiana, dove ha vissuto Don Lorenzo Milani, e abbiamo avuto la fortuna di avere la testimonianza di uno dei suoi allievi, che adesso ha 80 e passa anni, è molto brillante, molto toscano, e quindi ha saputo accattivarsi le simpatie anche dei ragazzi, no? Nel suo modo di raccontare. E a un certo punto dice questa cosa di Don Lorenzo, dice: Don Lorenzo era un rivoluzionario, ed evidentemente tutti noi abbiamo fatto, come dire, un sussulto, perché la parola rivoluzionario ci richiama probabilmente a qualche cosa di violento, di cattivo, no? E allora lui subito ha detto: no, ma lui era rivoluzionario nella testa. Ed effettivamente è stato un uomo che, forse perché anche un po' libero e un convertito, quindi gli mancavano dei pezzi o delle sovrastrutture che un credente dalla nascita si porta dietro, lui era un po' più libero da queste cose e ne vedeva altre, cose che lui vedeva che gli altri non vedevano. E ha detto cose nel 1950 che sono ancora attualissime, sulla fede, sull'istruzione, sulla politica. E però questa cosa dell'essere rivoluzionario nella mente dovevamo cercare di spiegarla ai ragazzi, che cosa poteva significare essere rivoluzionari nella mente, perché poi collegavamo sempre le parole o l'esperienza della giornata con una pagina di Vangelo, e alla fine abbiamo preso proprio il Vangelo delle Beatitudini, perché ci sembrava esprimesse bene quanto Gesù fosse rivoluzionario nella mente, nella testa, quanto riuscisse a vedere, o meglio, quanto riuscisse a dare profondità ad alcune esperienze della vita. Perché non è normale dire: beato te che piangi. Cioè, per noi la beatitudine non sta nella sofferenza o nell'avere fame. Cambiare mentalità vuol dire intuire che in quelle condizioni forse c'è qualcosa che ci sfugge, o forse è giusto dire che quelle situazioni lì non sono destinate a prendersi la nostra vita, perché ci sarà un tempo in cui alcune esperienze saranno riconciliate con la gioia, con la sazietà, con la felicità. E per quello dico che Gesù alle volte nel suo cambiare mentalità, nel suo essere rivoluzionario nella mente ci costringe a cercare cose, a vedere cose che non sono immediatamente visibili. Stessa rivoluzione per chi appunto invece è ricco, chi sta bene, chi è sazio, chi ha fame. Quando dice guai a voi ricchi, anche per loro è necessaria una rivoluzione della mente. Poi se volete noi questa cosa qui la chiamiamo conversione, ma rivoluzione, come dire, ci scuote un po' perché sembra una parola un po' violenta, ma in fondo certi cambiamenti anche nella nostra vita, nei nostri modi di pensare, devono essere un pochino violenti, non sono sempre così lineari, hanno bisogno degli strappi un po' consistenti. Con i ragazzi abbiamo parlato un po' di queste cose, no? Abbiamo anche chiesto loro che cosa può voler dire oggi per voi essere rivoluzionari nella mente. È stato un campo molto intenso e molto ricco, proprio perché è ricco di testimoni, di testimonianze, e mi rendo sempre più conto che la testimonianza, l'esperienza di una vita vissuta, di cose vissute sono poi le cose vincenti, anche con i giovani, perché non si raccontano cose scritte sui libri, ma si parla e si racconta di vite vissute, di esperienze vissute in maniera concreta. E questo ci ricorda che anche per noi raccontare la nostra fede, raccontare la testimonianza, non è meno importante di sentire la storia di Don Lorenzo Milani. Anche in noi c'è un impasto di felicità, di gioia, di sofferenze vissute nella fede, che credo che ai ragazzi sia utile che possano sentire, che possano ascoltare. Dobbiamo creare le situazioni per farlo, ecco, nella nostra comunità, creare spazi in cui giovani e adulti raccontano, ecco, esperienze della loro vita, per aiutarci a vivere la vita nel modo più sereno e più bello possibile.

0: Presentiamo al Signore le nostre intenzioni di preghiera. Diciamo insieme questa sera: resta con noi, Signore.
1: Oh Dio, che benedici chi affronta scherno e oppressione per amore della verità. Dona forza e speranza alle chiese perseguitate. Noi ti preghiamo. Oh Dio, che benedici chi lavora per togliere dal mondo fame e povertà. Fa che la luce del Vangelo brilli ovunque. Noi ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Oh Dio, che benedici chi asciuga le lacrime degli afflitti. Fa che portiamo con amorevolezza i pesi degli altri. Noi ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Oh Dio, che benedici e allieti il mondo con l'innocenza dei piccoli. Rendici custodi attenti della loro purezza e fiducia. Noi ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore.
1: Oh Dio, che benedici chi accoglie la tua parola. Fa che nel silenzio del cuore possiamo percepire qual è la nostra vocazione e la via che conduce a te. Noi ti preghiamo.
0: Resta con noi, Signore. L'Eucaristia di questa sera è celebrata in suffragio di questi nostri fratelli defunti. Ricordiamo nell'anniversario Rubin Bruno, Buono Giovanna, Caruso Domenico. Ricordiamo anche Calvelli Francesco, Giovanni e Maria, Padula Vitale, Granato Biagio. Ricordiamo anche i defunti della settimana, Gioacchina, Giulio, Santina e Gino. Preghiamo. O Padre, che sei nostro rifugio e nostra forza, accogli l'umile preghiera della tua Chiesa. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.
2: Amen.

tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi. Oggi vieni in questo male, il vero dell'umanità.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva da te noi questo sacrificio, all'ode e gloria del suo nome, per il nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: O Dio sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza. E si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
2: Sono il nostro
0: Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: E cosa buona e giusta.
0: E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, in ogni tempo e in ogni luogo, a te Padre Santo, Signore del Cielo e della Terra, per Gesù Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo. E la via che a te conduce, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce, segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: mistero della fede.
1: Proclamiamo la tua risurrezione nella Chiesa della
0: Chiesa. Ora Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo, che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del suo spirito d'amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo spirito. Rendici conformi all'immagine del tuo Figlio, confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentate nella speranza del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammetti di godere la luce del tuo volto. Concedi anche a noi, al termine di questo cammino terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi. Per Gesù Cristo tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio.

0: E l'amore di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
2: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Thank you.

0: preghiamo. O Padre che nutri e rinnovi i tuoi fedeli alla mensa della parola e del pane di vita, per questi grandi doni del tuo amato Figlio, aiutaci a progredire costantemente nella fede per divenire partecipi della sua vita immortale, per egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ricordo due appuntamenti di questa domenica. Il primo, non sarà celebrata la messa nella chiesa di Stupinigi, perché celebreremo alle ore 9:45 la messa presso la chiesetta di Vico Manino. Siamo vicini, in prossimità della festa della Natività di Maria Vergine, e come l'anno scorso celebriamo la messa davanti alla chiesa. Secondo appuntamento, sempre domenica alle ore 11:15, nella chiesa grande della Santissima Trinità, Don Irvin Ottino celebra una delle sue prime messe. Irvin è il seminarista che è stato con noi 2 anni, e credo che sia un bel momento poter condividere con lui la celebrazione dell'Eucaristia. Siamo invitati tutti, anche solo per salutarlo, per stare un po' con lui. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Prendiamo grazie.

Dalla parrocchia Madonna della Fiducia di Nicchiarina abbiamo trasmesso la Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi.

0: di Martini de Florian abbiamo ascoltato Plaisir d'amour. Le voci parallele in questo appuntamento erano quelle dei baritoni, coppia francese, François Leroux e Michel Danse.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: La tua firma è più di quanto credi, anche a Foligno. Grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, la rete di ascolto nel territorio della diocesi è stata potenziata. A parlarcene è Carmen Comisi, direttrice della Caritas diocesana di Foligno.
2: I fondi della carità hanno contribuito alla realizzazione del nuovo centro di ascolto della Caritas diocesana e alla nascita del centro di volontariato sociale San Giovanni Paolo II. Il nuovo centro di ascolto è il cuore della Caritas ed è stato realizzato per essere un luogo sicuro e accogliente, in grado di contenere il vissuto delle persone. Da questo segno di rinnovamento nasce anche l'esigenza di arricchire ed incrementare il lavoro con le Caritas parrocchiali. Uno strumento utile per perseguire questa strada è stata la creazione del Centro di Volontariato Sociale. Il Centro di Volontariato Sociale è uno strumento che vede il consolidare l'operato delle Caritas parrocchiali, ma anche un'esperienza pastorale che potrebbe costruire una cabina di regia di tutte le iniziative e risorse che si occupano delle persone con fragilità nel territorio. La sua attività principale è l'ascolto per una maggiore conoscenza delle realtà di povertà al territorio che insistono nella zona pastorale di appartenenza.
1: Come si chiama il progetto?
2: Il progetto si chiama Carità in Ascolto.
1: E quali sono gli obiettivi?
2: L'obiettivo generale del progetto è favorire l'animazione alla carità attraverso l'ascolto e lo sviluppo delle relazioni. Tutto questo è stato possibile attraverso il rinnovo della sede del centro di ascolto, l'implementazione di percorsi e laboratori sulle tecniche di ascolto con laboratori specifici, attraverso il potenziamento degli strumenti operativi per l'elaborazione dei dati, l'attivazione di una rete operativa tra gli uffici diocesani che si occupano della cura della persona. In ultimo, è stato possibile attraverso il potenziamento dei centri di ascolto parrocchiali e dei centri di volontariato.
1: A chi si rivolge?
2: Il progetto è rivolto agli operatori della Caritas diocesana e del centro di ascolto, agli operatori delle parrocchie, ai volontari e agli operatori pastorali.
1: Con la tua firma per 8x1000 alla Chiesa Cattolica hai fatto più di quanto credi.
3: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

0: RNC presenta
1: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
2: Restate in Italia su In Blu 2000, 20 regioni, 110 province, 7894 comuni e una miriade di borghi, di angoli, di tradizioni, di festival da scoprire. Questi sono i viaggi quotidiani che fate con me, che sono Giacomo Avanzi, con Livio Cosentini dall'altra parte del vetro. E se il vostro diario di viaggio ha ancora delle pagine vuote, beh, prendetene una bella bianca, scriveteci sopra Liguria. Oggi vi portiamo là e cominciamo da Genova, quartiere di Castelletto, convento di Sant'Anna, e ci facciamo guidare da frate Ezio Battaglia dell'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi di Genova. Buonasera frate Ezio.
3: Buonasera Giacomo e buonasera a tutti voi.
2: Allora, ci troviamo in un posto bellissimo e tu hai
3: molto bello.
2: Di guidarci, perché il convento di Sant'Anna è un luogo pieno di storia, ricco di spiritualità. Ci racconti un po' di questo luogo, anche quali sono gli aspetti magari meno conosciuti che un visitatore potrebbe scoprire?
3: Sì, sicuramente è un posto un po' fuori mano rispetto a Genova, perché siamo sulle alture di Genova. È un convento che è stato fondato nel 1584, il primo convento della riforma dei Carmelitani Scalzi fuori dalla Spagna, fondato da Niccolò Doria. È una struttura, diciamo, semplice, le strutture carmelitane sono piuttosto semplici, ma all'interno sono pieni di quadri, di arredi antichi, che noi utilizziamo normalmente. Quello che magari da un'altra parte potrebbe essere in un museo, con una catenella per non essere toccato, qui da noi invece lo usiamo come sedia, come tavolo, come cassapanca. E è possibile visitare, poi ne parleremo più tardi, più in là, visitare anche il convento. Dopo il convento, il complesso monastico comprende sia la chiesa, un bel barocchetto del 600, con dei quadri anche molto belli, del Piasella, delle statue, un pavimento in marmo policromo, quindi molto bello da vedere. La statua di Sant'Anna, la chiesa dedicata a Sant'Anna, perché è il convento di Sant'Anna.
2: Certo.
3: E poi c'è l'antica farmacia Sant'Anna, diciamo. Ah. Sono tre aspetti molto belli di questo complesso monastico che il visitatore può visitare. La chiesa e la farmacia praticamente sempre. Il convento è in clausura, ci sono delle occasioni circa una volta al mese che noi organizziamo delle visite appunto gratuite.
2: L'antica farmacia custodisce una tradizione erboristica che si tramanda da secoli. E te, e non solo te, insomma, voi come mantenete vivo questo patrimonio?
3: Allora, intanto è una vera farmacia, è scritta Federfarma, ma noi dispensiamo solo i prodotti che per la maggior parte delle quantità sono preparati nei nostri laboratori, quindi formule antiche preparate con metodi moderni, perché ovviamente ci sono le leggi moderne che richiedono certe procedure, e questo è un modo proprio per portare avanti questo discorso. La filosofia di cura che noi seguiamo è quella del dottor Luigi Leroy del 1800, medico francese, inventore della medicina curativa, che diceva che non bisogna curare il sintomo, ma la causa del sintomo. Quando dico questo, tutti dicono, beh, è ovvio, però poi alla fine noi cosa facciamo? Ci svegliamo col mal di testa, prendiamo un antinfiammatorio, un antidolorifico, quindi curiamo il sintomo.
2: È vero.
3: E quindi quello che noi cerchiamo è proprio di aiutare le persone di mantenere questa tradizione, quindi capire qual è la causa del sintomo e utilizzando queste erbe che il dottor Leroy formulò in formule di rimedi antichi naturali da proporre appunto ai nostri visitatori.
2: Ecco, forse in questo fate anche un po' la differenza, perché tante persone magari entrano in farmacia cercando il rimedio in sé per sé, però venendo da voi trovano anche qualcosa in più, ossia ascolto e accoglienza. Questo quanto è importante per voi?
3: È talmente importante che già in un manoscritto del 1650 c'è scritto questo: San Martino di Sant'Antonio andava su per i colli genovesi alla ricerca di erbe, radici, foglie per la preparazione di pozioni e unguenti, e trattava le persone con tanto buon modo che le stesse stavano bene non soltanto per il rimedio proposto, ma anche per l'ascolto, il sorriso e un consiglio. Quindi a partire già dal primo frate erborista di cui abbiamo traccia, c'è questo discorso dell'ascolto, perché quando dobbiamo, diciamo, aiutare una persona in un percorso di salute, non basta appunto dirgli prendi questo rimedio, ma bisogna veramente capire, oggi lo dicono tutti medicina olisticamente anima e corpo, ma Sammartino nel 1600, in cui la medicina olistica era solo in Oriente e non in Occidente, senza saperlo faceva proprio questo, dava un sorriso, ascoltava, diceva una parola buona. E ancora oggi appunto cerchiamo proprio di fare questo, un po' anche facilitati dal fatto che siamo un po' nascosti, quindi abbiamo sì visitatori, turisti e persone che cercano un rimedio, ma questo permette appunto, essendoci pochi visitatori, anche di dedicare qualche tempo in più per le persone. Io lo dico sempre, se uno per esempio anche da un punto di vista, non so, dell'anima morale, fa qualcosa di negativo, non so, una ripicca, questa cosa a lungo andare si insinua anche nel nostro corpo e nella nostra mente, quindi se non c'è un equilibrio, poi quello che diciamo sappiamo di fare in modo sbagliato e non è giusto fare, anche se è solo una cosa diciamo mentale e spirituale, poi va a inserirsi a livello di salute. E quindi ecco, cerchiamo proprio di portare avanti questo tipo di discorso.
2: Fratezio, c'è un motto speciale nella vostra farmacia, nella farmacia di Sant'Anna, ti va di ricordarcelo?
3: Certo, mi fa molto piacere, è un motto molto bello, che tra l'altro è sul supporto antico, un punto del 1700, scritto in latino, tradotto in italiano, dice: noi prepariamo le medicine e Dio ci dà la salute. Questo cosa significa? Che chi crede in Dio, anche se non è cattolico, sa che Dio ha messo nella natura tutte le sostanze utili per la nostra salute e ci ha dato l'intelligenza di saperle usare nel modo giusto. E quindi magari non andare su internet e scrivere mal di schiena in Dio, perché non hai un consiglio personalizzato, ma puoi trovare tutto e il contrario di tutto.
2: Vero.
3: E quindi questo motto, diciamo, accompagna la missione di noi frati in questa relazione con le persone che vengono a trovarci per un aiuto.
2: L'antica farmacia Sant'Anna dei frati carmelitani scalzi, insieme alla chiesa, ci hai detto che è visitabile molto facilmente, il convento è possibile visitarlo, però immagino su richiesta, insomma, sia, non sia sempre, esatto, disponibile, ecco, ai visitatori.
3: Esatto, essendo in clausura noi organizziamo visite guidate, in realtà organizziamo visite guidate gratuite sia per la chiesa, per la farmacia, per il convento. In convento ovviamente si può andare solo una volta alla settimana, scusate, solo una volta al mese e appunto in questa visita organizzata, gratuita, ma organizzata, che ha numero chiuso, che si riempie subito perché è una volta al mese.
2: Certo.
3: E molti sono curiosi di visitare questo convento.
2: E allora
3: per sapere le date di queste iscrizioni bisogna andare sul nostro sito erboristeriadeifrati.it, dove sono indicate le date delle visite guidate. Però ripeto, se uno passa da queste parti, anche quando non è organizzata una visita guidata, la chiesa e la farmacia è visitabile. La farmacia è la più antica bottega storica di Genova, quindi è gli arredi sono ancora originali, quindi è veramente affascinante. Io vedo questi occhi dei turisti che arrivano, che sono veramente stupiti e dicono sempre che bello e che profumo buono che c'è.
2: Tu vedi i loro occhi e noi diciamo invece ai turisti, alle turiste, a chi ci sta ascoltando, cercate gli occhi di Frate Ezio, perché sicuramente vi potrà guidare bene, esattamente come ci hai guidato attraverso il sistema radiofonico. Io ti ringrazio, Frate Ezio, per averci aperto le porte della farmacia e anche del convento. Grazie mille.
3: Certo. Grazie, buonasera a tutti.
2: Buona serata, buona continuazione di estate a te. E una delle medicine buone è anche la musica, l'ascoltiamo subito, è un po' di musica che ci viene da Taylor Swift, questa è Opalite.

0: Nostro viaggio in Liguria, tenendoci sempre Taylor Swift che ci guida, e ci fermiamo, cambiamo provincia, siamo in provincia di Imperia adesso, Porto Maurizio, e andiamo a conoscere il Parasio. Lo facciamo con Simona Gazzano, presidente del Circolo Parasio. Benvenuta, buonasera.
1: Buonasera a voi e grazie.
0: Grazie per guidarci in questo splendido viaggio, perché ci troviamo.
1: È un piacere.
0: È un piacere nostro, perché noi lo conosciamo attraverso le sue parole, un borgo storico medievale di Porto Maurizio e il Parasio in particolar modo. Certo. Quali sono i punti che dobbiamo conoscere noi che siamo appena arrivati e che ci stiamo guardando intorno e non sappiamo dove andare?
1: Allora, assolutamente, il nostro Duomo di San Maurizio e Compagni Martiri, il più grande Duomo, la più grande chiesa neoclassica di tutta la Liguria, che è una meraviglia, insomma, di arte e di architettura, ovviamente, che è un punto di ritrovo per i credenti, naturalmente. Poi abbiamo il meraviglioso loggiato di Santa Chiara con l'annesso monastero di clausura, che è un luogo meraviglioso che da molti anni, grazie alle suore che hanno una grandissima attività di ospitalità, è diventato anche un punto di riferimento per chi vuole fare un turismo di pace, di raccoglimento, con una vista meravigliosa. E poi naturalmente abbiamo tutto il borgo, che raccoglie delle storie storiche, insomma, degli aneddoti storici di enorme importanza, con un panorama che decisamente è mozzafiato da ogni suo angolo. È un promontorio meraviglioso affacciato sul mare, quindi sia da un punto di vista architettonico che paesaggistico è imperdibile.
0: Da anni il Circolo Parasio, che nominavo prima, si impegna nella valorizzazione del territorio attraverso visite guidate, progetti, e uno di questi in particolare modo si chiama Gira Parasio. Allora, com'è nato il circolo e l'idea del Gira Parasio, e quali erano gli obiettivi con cui avete iniziato?
1: Allora, il Circolo Parasio nasce ufficialmente nel 1970, anche se hanno iniziato 2 anni prima, in realtà, con il presidente onorario, ormai che è stato presidente per 50 anni, Giacomo Raineri, con un po' di amici ovviamente del Parasio che sono stati il suo primo direttivo, per ovviamente custodire, valorizzare e proteggere il centro storico ovviamente dal degrado, perché sappiamo che spesso questo purtroppo accade. Questo è stato reso assolutamente realtà perché il Parasio, da che era stato un po' un luogo, come dire, di confine, no? Come potete immaginare, per tutti i centri storici, a volte per molti centri storici, scusate, questo accade. Qui non è accaduto, grazie all'amore di queste persone, alla cura che hanno subito dato vita a momenti di aggregazione, di cultura, di ritrovo, di divertimento e anche di possibilità di studio, perché hanno offerto le scuole serali per potersi diplomare e prendere la licenza media a moltissime persone che gratuitamente negli anni 60 e 70, per poter appunto accedere poi al mondo del lavoro. Quindi c'è stato anche un grandissimo ruolo sociale. Il Gira Parasio nasce per far conoscere questo meraviglioso borgo e tutta la sua storia, che è veramente densa di avvenimenti e di importanza, sia agli imperiesi stessi, che spesso vi sembrerà impossibile, ma non salgono a visitarlo e magari non lo conoscono ancora neppure loro, che ovviamente ai tanti turisti che lo affollano, perché si rendono conto ovviamente della sua particolarità.
0: Non solo tanti, ma anche tutti, mi verrebbe da dire, perché Simona, l'inclusione è un tema cardine per il Gira Parasio.
1: Certo.
0: In che senso?
1: L'inclusione, sì, nel senso, insomma, abbiamo dato vita anche quest'anno a un qualcosa di particolare e soprattutto di nuovo, perché ci spingiamo sempre più avanti. Abbiamo iniziato perché proseguirà con l'ANFAS nazionale, nello specifico la sezione di Imperia, per un progetto appunto di turismo inclusivo, ma anche di cultura inclusiva. Il tema è inclusione, cultura inclusiva e non inclusione della cultura, che è un progetto appunto ANFAS che ha coinvolto il Gira Parasio. Noi abbiamo reso il Gira Parasio accessibile, ovviamente, essendo un luogo, la Liguria, conoscete, molto particolare territorialmente, un po' complicato da percorrere per chi ha insomma delle difficoltà. Abbiamo cercato di istituire e di rendere possibile un percorso un po' più facilitato da un punto di vista ovviamente di approccio fisico, ma anche da un punto di vista di approccio proprio cognitivo. Abbiamo messo insieme alla cartellonistica che c'era già, la cartellonistica con la comunicazione aumentativa, per fare in modo che chiunque, in totale libertà, facilità ovviamente, soprattutto per poterlo apprezzare appieno, possa venire a visitare il nostro centro e goderne, no? Quindi goderne tutti insieme, come è giusto che sia. Noi ce la mettiamo tutta, questo progetto proseguirà per renderlo sempre più accessibile e sempre più completo in tutto il 2026, 27, 28.
0: E allora noi vi auguriamo di fare un ottimo lavoro, che ci sia tantissime persone che vengano a trovarvi, anche perché ci scoprirete, e noi ve lo diciamo, tante storie anche curiose, aneddoti particolari, storie di fantasmi, streghe, leggende, quindi è un luogo da visitare. Grazie mille Simona.
1: Grazie a voi veramente, grazie per la vostra collaborazione e la vostra attenzione.
0: Grazie, buona continuazione d'estate, e non c'è che dire.
2: RNC. Sì. la tua radio.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: RNC in blu.

0: RNC presenta
1: Giovani, giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.
2: Ben ritrovati tutti a Giovani si diventa, il nostro viaggio alla scoperta delle nuove generazioni per provare a guardare il mondo con gli occhi di chi è nato proprio a cavallo del terzo millennio e ritrovare così tutto lo slancio, l'energia, la capacità di immaginazione che ci servono per renderlo migliore. Qualche giorno fa, insomma, mi è capitato di imbattermi in una interessante intervista al 27enne cantautore italo-tunisino Saif, che alla curiosa domanda su che tipo di adulti lui e i suoi coetanei, insomma gli appartenenti alla generazione Z, stessero diventando, rispondeva così, senza esitazione: dei buoni adulti. Abbiamo coscienza politica, morale, visione delle cose e, anche se non facciamo una vita da adulti come i nostri genitori a quest'età, abbiamo un giusto approccio alla vita. E allora queste parole mi sono tornate in mente mentre riflettevo su un fenomeno che proprio in questi anni è venuto alla ribalta, cioè il ritorno alla pastorizia dei giovani, con una sempre più marcata presenza proprio delle donne, che sono intenzionate a fare la differenza in un settore considerato maschile. È una riscoperta che forse è dovuta proprio al giusto approccio di cui parla Saif, alla ricerca di una migliore qualità di vita, di benessere personale, con un tempo più rallentato, con un maggiore contatto con la natura, insomma tutto quello che molte delle indagini sui giovani stanno fotografando. E per verificare dunque questa ipotesi saliamo a 1600 metri di quota sulle Dolomiti fino a una malga che si trova sopra San Martino di Castrozza, circondata dallo spettacolo mozzafiato del gruppo delle Pale di San Martino. Da sempre la malga è meta di escursionisti e da quest'anno è anche la nuova sfida della trentenne Eleonora Cemin, figura emergente dell'imprenditoria agricola locale e appunto giovane allevatrice. Ben arrivata Eleonora.
3: Ciao, grazie.
2: Allora Eleonora, posso dire pastora invece di allevatrice?
3: Sì, dai, ci sta anche pastora, sì.
2: Benissimo. Allora, se non sbaglio, poi la tua storia la vediamo da vicino, la raccontiamo, insomma, e descriviamo anche questo tuo mestiere. Però tu da poco hai ricevuto, e dicendo da poco intendo proprio da pochi giorni, un riconoscimento come portatrice, giovane portatrice di idee innovative per valorizzare le aree interne dell'Italia, coniugando produzione, accoglienza, allevamento. E allora, Eleonora, per chi ha fatto una scelta di vita come la tua, che a molte insomma sembra un azzardo, una scommessa, questo premio un po' è come vincere una stella Michelin.
3: Sì, è stata tantissima soddisfazione, anche perché non me l'aspettavo assolutamente.
2: Come si chiama il premio?
3: È il premio Piccolo Comune Amico.
2: Non te l'aspettavi?
3: No, assolutamente no. E mi è stato comunicato pochi giorni prima del giorno che dovevo venire a Roma. È proprio stato bellissimo, una bella esperienza, e appunto perché era inaspettata, cioè è stato veramente bello.
2: Ti ha reso ancora più felice, ce la stai trasmettendo, sì, tutta questa gioia. Andiamo però per gradi, perché prima di arrivare a questo luogo, la Malga Crel, che tanta parte ha avuto e ha nella tua vita, ci spieghi, perché insomma non diamo nulla per scontato qui, in pochissime parole che cos'è una malga, cioè chi ci vive, per quanta parte dell'anno, cosa si trova dentro, intorno alla malga?
3: Beh, malga è comunque collegata all'estate, perché fai da fine maggio a metà ottobre più o meno, quindi il periodo dell'alpeggio dove hai su tutti gli animali, e quindi quando c'è l'erba al pascolo praticamente. Malga significa tantissimo territorio, perché una malga che è aperta, è viva, è vissuta, fa accoglienza e ha gli animali attorno, è comunque tenere vivo un posto e un territorio e un paesaggio soprattutto. E ha tante difficoltà, perché comunque non è, cioè, viene la pioggia e poi è freddo, vai giù, l'altra notte erano 5 gradi per esempio, quindi
2: mamma mia, qui si muore di caldo,
3: non è la classica estate, pantaloncini corti e carottiera, ecco, hai anche il meteo, comunque vuol dire tanto, perché assolutamente può venire freddo, come poi il giorno dopo caldissimo, poi di nuovo freddo.
2: E qui tu ce la stai già descrivendo dal punto di vista di chi la abita, perché lì svolge un lavoro intorno attorno alla malga svolge un lavoro che poi è il tuo. Noi siamo soliti vedere la malga come un luogo dove troviamo una bella accoglienza dopo una lunghissima escursione, dove possiamo assaporare qualcosa che ci riconnette ai gusti di quel territorio, ma mi sembrava importante precisare cos'è esattamente una malga, perché la malga, questa malga, entra a più riprese nella tua storia. Innanzitutto, tu abitando nel bellunese, mi sembra Siror, in un territorio dove ci sono,
3: è Trentino però,
2: ecco, Trento. In Trentino non è il bellunese, però è vicinissimo,
3: è vicino.
2: E in un territorio dove ci sono le stalle, da piccola ti mettevi a guardare dalla finestra quando le mucche tornavano dall'alpeggio e promettevi a te stessa che un giorno tu avresti fatto l'allevatrice. Ma che cos'è che ti affascinava così tanto?
3: Ma era proprio il discorso del passaggio di tutte queste vacche, perché i miei genitori non sono allevatori, no? E però io abito proprio dove c'è un gruppo di aziende agricole e di stalle di vacche, e quindi vedevo proprio tutte queste vacche che partivano la primavera e salivano a piedi, e poi vedevi anche proprio nelle vacche la gioia di uscire dalla stalla, no? E poi l'autunno il ritorno, e quindi tornavano diverse, più grandi, o magari c'erano quelle incinte, magari certe avevano partorito, avevano il vitello, e quindi il cambiamento, no? Era come una specie di, come posso dire, loro partivano, non sapevano se tornavano, quando e tutto, però si affidavano comunque al suo padrone che le portava in un posto che per loro, secondo me,
2: è bellissimo quello che ci stai dicendo. Intanto si sente, si avverte come principale ragione l'amore per gli animali, ma animali il cui passaggio scandiva per te il tempo. Hai detto non appartengo a una famiglia di allevatori, tua mamma e tuo papà non fanno questo mestiere, tuo nonno l'ha fatto ma tu non l'hai neanche conosciuto. Ma quando hai detto ai tuoi, perché tu le prime mucche le hai acquistate dopo il diploma del liceo, voglio fare l'allevatrice, vado a comprare le mucche, sono stati subito d'accordo con il tuo progetto di vita?
3: No, allora già erano un po' perplessi quando ho scelto la scuola agraria all'inizio, e fatalità, avevo visto la scuola parrucchiera e la scuola agraria, quindi tutto il contrario. E alla fine avevo scelto agraria, perché appunto volevo andare avanti con questo percorso, e nel frattempo avevo già iniziato ad andare in una stalla a mungere, a fare le varie mansioni della stalla, e quindi già avevo provato, sì, no? E già vedevo che mi piaceva, e quindi ho scelto quello. E all'inizio non capivano molto, no? Mio papà un po' di più, perché comunque era il papà di mio papà, il nonno, quello che aveva,
2: quindi l'aveva vissuta,
3: esatto,
2: questa,
3: da piccolo, sì,
2: questa esistenza.
3: E invece mia mamma, era un po', adesso è contentissima, però all'inizio non capiva bene.
2: Adesso ha visto che si sta rivelando e si è rivelata la giusta scommessa, e soprattutto tu ne sei felice. Noi ci diamo una pausa di respiro, ascoltiamo Have You Ever Seen the Rain dei Creedence Clearwater Revival.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

Trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

0: La mattina di sabato il tempo era meraviglioso. L'estate era nel suo pieno splendore. C'era un canto in ogni cuore e nelle persone giovani il canto era anche sulle labbra. Le facce esprimevano la gioia. Le acacie erano rigogliose e il loro profumo si spandeva nell'aria. La collina di Cardiff, tutta verde, sembrava un paradiso terrestre e invitava la gente a salirvi. Tom apparve sul marciapiede con un secchio pieno di calce e un lungo pennello. Diede un'occhiata allo stecconato e il suo volto si fece cupo. Doveva essere lungo 30 metri e alto 3. Quanto tempo ci avrebbe messo per imbiancarlo tutto? Il mondo era un inferno e la vita un duro peso. Sospirando, il ragazzo tuffò il pennello nel secchio, lo tirò su e lo passò sulla prima asse. Poi lo rituffò e rifece l'operazione. Prese fiato per confrontare il lavoro fatto con la lunghezza dello steccato e si sentì infelice. Dal portone uscì Jim cantando con un secchio in mano. Andava a prendere l'acqua alla fontana. Fino a quel giorno l'andare a prendere l'acqua era sembrato a Tom un lavoro odioso, ma ora, confrontato col suo, gli sembrò invidiabile. Alla fontana si facevano degli incontri, si chiacchierava, si rideva. Jim ci metteva sempre un'ora per arrivare a casa e spesso qualcuno doveva andargli incontro per sollecitarlo.
1: «Senti, Jim», gli propose Tom, «vieni tu a dipingere lo steccato e io vado a prendere l'acqua». Jim scosse la testa.
2: «No, signorino Tom, la vecchia signora mi ha raccomandato di andare, di tornare presto e di non fermarmi con voi. Non badare a ciò che essa dice, Jim, dammi il secchio, la signora non ne saprà nulla». «Non posso, signorino Tom, la signora mi picchierebbe, davvero». «Ma che? Lo dice, ma non picchia mai». «Non c'è nulla da aver paura, Jim. Se fai quello che ti dico, ti regalo una pallina. Guarda, questa pallina bianca». Jim si fece esitante. «Guarda com'è bella, Jim. Ne hai mai avute di così belle?» «È una meraviglia. Ma ho paura della signora, tanta paura». Jim era un ragazzo e si lasciò persuadere. Posò il secchio e prese in mano il pennello. Ma un istante dopo correva perdifiato sulla strada col secchio, mentre Tom dava una mano di bianco alle assi e la zia Polly rientrava dal campo con una ciabatta in mano e un'aria di trionfo negli occhi. Tom si fece triste. Pensò ai bei progetti che aveva fatti, ai giochi, ai compagni. I compagni sarebbero passati di lì, allegri e liberi, e lo avrebbero preso in giro, vedendo il lavoro che era costretto a fare. Il solo pensiero lo fece avvampare come fiamma.
0: Tirò fuori dalle tasche i suoi tesori. Pezzetti di balocchi, palline e altri gingilli sufficienti per scambiarli con qualcuno per alcune pennellate di calce, ma non per procurargli una sola mezz'ora di libertà. Rimise in tasca le sue ricchezze sconfortato. Ma un'ispirazione luminosa lo colse. Prese il pennello e ricominciò a imbiancare. Ben Rogers stava avvicinandosi, proprio il ragazzo al quale Tom non voleva farsi canzonare. Ben
1: procedeva saltellando, allegro e contento. Mangiava una mela e ogni tanto mandava un suono acuto e prolungato, seguito da un don don don in tono basso. Egli faceva finta di essere una nave, la grande Missouri, ed era nello stesso tempo la nave, il suo capitano e il macchinista. Dava gli ordini e li eseguiva. Ferma! Lin lin lin! Macchina indietro! Lin lin lin! Check! Attracca! Adagio! Quando fu vicino a Tom, si fermò con una bella virata. Tom seguitava a lavorare con grande impegno, senza degnare d'uno sguardo l'amico. «Uè! Sei sordo?» gli gridò Ben. Tom non rispose, diede una pennellata, poi si scostò per vedere il lavoro fatto. Un'altra pennellata e un'altra occhiata di ammirazione. La mela gli faceva venire l'acquolina in bocca, ma non lo rivelò.
2: «Stai lavorando?»
1: gli chiese Ben.
2: «Ah, sei tu, Ben? Non ti avevo visto. Io vado a fare il bagno, non vieni anche tu? Oh, non puoi per via del lavoro? Ti piacerebbe, eh?»
1: Tom gli diede un'occhiata, poi disse:
2: «Che cosa chiami lavoro? Ah, quello non è lavoro?»
1: Tom riprese a dar pennellate e rispose con noncuranza:
2: «Forse lo è, forse non lo è. So soltanto che Tom Sawyer ci si diverte.»
1: «Beh, non dirai che lo fai volentieri?» Il pennello continuò ad andare su e giù.
2: «Ah, altro che volentieri! Ti pare che un ragazzo possa avere tutti i giorni l'occasione di imbiancare uno stecconato?»
1: La cosa cambiava aspetto. Ben cessò di masticare la mela. Seguì con interesse i movimenti di Tom, che sembrava assorto nel suo lavoro e ogni tanto si scostava per considerare e ammirare l'opera fatta.
2: «Di, Tom, mi lasci imbiancare per un pochino?»
1: Tom riflette. Stava per dire di sì, ma poi rispose: «No, Ben, non posso, non credo che tu ne sia capace. Sai, la zia Polly ci tiene molto a queste assi che siano dipinte a dovere.
2: Sono verso strada, come vedi. Fossero quelle che danno sulla corte, non ci baderebbe tanto, ma queste... Io credo che un ragazzo su 1000.
1: Ma che? Uno su 10.000 sarebbe in grado di contentarla.
2: Oh, che esagerazione. Lasciami provare, via, solo un pochino. Ben, io ti lascerei volentieri, ma lei no. Non ha voluto nemmeno affidare il lavoro a Sid.
1: E sì che Sid gliel'ha chiesto. No, no, se tu sciupassi lo stecconato.
2: Starò attento. Fammi provare.

0: immolare gli altri innocenti. Non si fecero attendere. Ogni tanto capitava qualche ragazzo, veniva per canzonare e si fermava per imbiancare. A Ben seguì Billy Fisher, che acquistò il diritto di lavorare con un aquilone in buono stato. Venne poi Johnny Miller, che regalò a Tom un topo morto e la fune per tirarlo. E così andò per tutto il giorno. Prima di sera Tom nuotava nell'abbondanza. Oltre alle cose che ho menzionate, egli possedeva 12 palline, un pezzetto d'organino, il frammento di una bottiglia azzurra di vetro che poteva servire da specchio, un rocchetto, una chiave rotta, un pezzo di gesso, un turacciolo, un soldatino di piombo, 2 girini, 6 razzi, un gattino di coccio con un occhio solo, una maniglia di ottone, il collare di un cane senza il cane, il manico di un temperino, 4 spicchi di arancia e un pezzo di telaio di una vecchia finestra. Intanto si era divertito senza far nulla, aveva goduto di un'ottima compagnia e lo stecconato aveva avuto 3 mani di bianco. Se la calce non fosse finita, i ragazzi del villaggio avrebbero dovuto dichiarare fallimento. Tom disse a se stesso che il mondo non era poi tanto brutto. Egli aveva scoperto una grande verità. Per far fare agli uomini e ai ragazzi qualche cosa, bisogna far loro credere che ci sono delle gravi difficoltà da superare. Se fosse stato un grande e saggio filosofo, come l'autore di questo libro, avrebbe compreso che si chiama lavoro tutto ciò che siamo costretti a fare e divertimento tutto ciò che facciamo di nostra volontà. Certi signori guidano per chilometri e chilometri la propria automobile per diletto. Se fossero pagati per farlo, ci rinuncerebbero.
1: RNC a Torino Asti sui 107.400.
2: RNC.
3: RNC, la tua radio,
4: la tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
1: La tua

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15:30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

0: State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.
1: Per niente.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Il libro di Tobia è uno dei libri della Bibbia e Stella Morra ci aiuta a scoprire come nascere vecchi e morire bambini in compagnia di Dio. Sintonizzatevi su RNC il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì alle 17:30.
1: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Siamo sempre indaffarati, sempre di corsa. Chiediamoci cosa c'è di importante nella vita, ma qual è il nostro primo bisogno? Essere amati così come siamo. Ecco perché sabato alle 17:15 va in onda Domenica è il giorno del Signore. Carla cerca di trasmettere il messaggio d'amore delle letture della domenica. Se lo perdeste, la replica la potrete ascoltare domenica alle 14:30. Avete qualcosa di meglio da fare che essere amati dal Dio di Gesù?
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.
3: RNC, Torino e provincia, 107.400, Cuneo e provincia, 107.300.
4: RNC, note di classica.

0: In blu, la radio con tante radio dentro.
1: RNC, notte di classica.

0: quinto comandamento, non uccidere. Può sembrare una enormità, ma non lo è. È così facile uccidere. Non solo è facile, ma è così abbondante e numerosa l'uccisione. Si uccide continuamente, ci si uccide. Ci si uccide personalmente, il suicidio del vizio, del fumo, della velocità. Dovremmo rendere conto di questo corpo che Dio ci ha donato, questo corpo che maltrattiamo, che spegniamo, che uccidiamo. E non è tanto difficile uccidere il prossimo, anche solo moralmente. Una parola pungente, una stilettata con la lingua. Poi c'è l'uccisione vera e propria, l'uccisione del nascituro, l'aborto. Questa morte è veramente senza appello, senza battesimo. Questo bambino che vive, che è nel tuo grembo, che è nella tua casa di carne, che respingi, ma c'è già, il cuore pulsa. Dio mio, che delitti. Ricordiamoci che il Signore è misericordia infinita, ma è anche il justus iudex, il giusto giudice. Il Dio è giustizia infinita, è amore infinito, ma è giustizia infinita. Signore, perdona le volte in cui ci siamo maltrattati. Abbiamo usato male la lingua. Abbiamo abusato di noi stessi in tanti modi, velocità compresa, fumo compreso. Non abbiamo rispettato il nostro corpo, non abbiamo rispettato il corpo del nostro prossimo. Perdonaci, Signore. Il quinto comandamento non è un comandamento così tanto improbabile, è un comandamento facilmente violabile. Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato. Mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.
1: Porgi a me l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la lupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva.
2: Tu sei la mia roccia e il mio baluardo.
1: Per il tuo nome dirigi i miei passi.
2: Sciogli
1: il braccio che mi hanno teso.
2: Perché sei tu la mia difesa.
1: Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore Dio fedele.

0: Senza mia difesa, il mio rifugio, Signore.
1: Dal profondo a te grido, Signore.
0: Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
2: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola, l'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
2: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.

0: dal profondo a te grido, Signore.
1: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
3: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.
3: Ora lascio, Signore,
4: che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola.
3: Perché

0: Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lievi il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.
0: E ci benedica nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.

0: pulsante radio dentro. RNC in blu.
1: Notte di classica. Mauro Giuliani da L'addio dei trovatori, introduzione, variazione della chitarra, variazione del violino finale. Damiana Mizzi, soprano. Massimo Felici, chitarra. Antonia Valente, fortepiano. Friederike Starkloff, violino. Prima registrazione mondiale, giugno 2015.

0: Di Mauro Giuliani, da L'addio dei trovatori, abbiamo trasmesso introduzione, variazione della chitarra, variazione del violino finale. Soprano Damiana Mizzi, Friederike Starkloff, violino, Massimo Felici, chitarra, Antonia Valente, fortepiano. Prima registrazione mondiale, giugno 2015.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Sonate viennesi per chitarra. Prima registrazione mondiale 1997. Mauro Giuliani. Finale Allegro vivace da Sonata in Do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecka, menuetto da Sonata in Si minore opera 23. Chitarra Diego Milanese.

Da sonate viennesi per chitarra, prima registrazione mondiale 1997, abbiamo trasmesso di Mauro Giuliani, finale, allegro vivace da sonata in Do maggiore opera 15 e di Wenceslaus Thomas Matiecca, menuetto da sonata in Si minore opera 23, chitarrista Diego Milanese. RNC, note di classica. Ian Václav Stamitz, Sinfonia in Si bemolle maggiore, allegro, andante, presto, orchestra da camera slovacca, direttore Bohdan Vašal.

Di Jan Vaclav Stamitz abbiamo ascoltato la Sinfonia in Si bemolle maggiore, orchestra da camera slovacca, direttore Bohdan Vašal. RNC, Notte di Classica. Gioachino Rossini, Sinfonia da La Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reinhardt.

Di Gioachino Rossini abbiamo ascoltato la Sinfonia dalla Gazza Ladra, Chicago Symphony Orchestra, sotto la direzione di Fritz Reiner. RNC, Notte di Classica. Busoni, Bach. Trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565. Pianista Gianluca Cascioli.

Di Ferruccio Busoni abbiamo ascoltato la trascrizione per pianoforte della Toccata e Fuga in Re minore, Bachwerke Verzeichnis 565 di Johann Sebastian Bach. Pianista Gianluca Cascioli. Notte di classica. Isaac Albéniz, da Suite Española, Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia.

di Isaac Albéniz, da Suite Española, abbiamo ascoltato Sevilla e Granada. Chitarrista Andrés Segovia. RNC, Note di Classica. Julius Fučík, Donausagen, Leggende del Danubio, Walzer da concerto, opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.

0: Di Julius Fučík abbiamo ascoltato Leggende del Danubio, Walzer da concerto, opera 233, Orchestra Filarmonica Ceca, direttore Václav Neumann.
1: RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica. Percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

Notte di viaggi, con imprevisti, capricci, burle e stravaganze, per lo divertimento degli ospiti e per ammazzare la noia degli signori viaggiatori più o meno illustri. Gioacchino Rossini, il viaggio Reims, ossia l'albergo del Giglio d'Oro. Dramma giocoso in un atto, composto per l'incoronazione di Sua Maestà Carlo X, re di Francia. Libretto di Luigi Balocchi. Personaggi ed interpreti: Corinna, Cecilia Gazzia. Marchesa Melibea, Lucia Valentini Terrani. Contessa di Folville, Lella Kuberly. Madama Cortese, Katia Ricciarelli. Cavalier Belfiore, Edoardo Jiménez. Conte di Liebenskopf, Francisco Araiza. Lord Sidney, Samuel Remey. Don Profondo, Ruggero Raimondi. Barone di Trombonoc, Enzo Dara. Don Alvaro, Leo Nucci. Don Prudenzio, Giorgio Surian. Don Luigino, Oslavio di Credico. Maddalena, Rachel Pierotti. Delia, Antonella Bandelli. Modestina, Bernadette Manca di Nissa. Antonio, Luigi Decorato. Zefirino, Ernesto Gavazzi. Gelsomino, William Matteuzzi. E inoltre quattro virtuosi ambulanti, contadini e contadine, giardiniere e giardinieri, servi, ballerini e ballerine, servitori dei viaggiatori dell'albergo. La scena si finge a Plombier, nella casa dei bagni all'insegna del Giglio d'Oro. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre Italien, 19 giugno 1825. Wissam Wustani, flauto. Charlotte Sprenkels, arpa. Maestri al cembalo, Richard Amner e Vincent Scalera. Coro filarmonico di Praga, diretto da Lubomir Matl. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.

0: soccorso alle porgete.
1: Bianca!
0: Oh, come Bianca, morto in una viria.
2: Sì, è svenuta!
0: Spruzzatele il bel volto, fregatele le tempie.

0: sì, sì, fa molto effetto, Mozart.
1: Haydn.
0: Beethoven. Bach. Ne trassero un

0: mastro Antonio che comanda. Sai che partiamo stasera per Reims. Tua cura sia di far porre sul ciel delle carrozze vestiti e biancheria. Se occorre qualche spesa falla, e Dio che nel tocchi di voti per cassiere fui dall'illustre amabil compagnia pagherò l'occorrente. Intendi?
1: Sì, signor, non pensi a niente.
0: A quando penso a quello sferimento mi viene proprio da ridere. La cagion delle sfandie indovinar chi mai potuto abbria, ma non nel mondo a un ramo di pazzia.

0: britannico signore sol capace da pagare i miei voti. E vi occorre? Ho bisogno d'avere certe notizie.
1: Non sono un gazzettiere.
0: Mi spiego.
1: Presto.
0: Vorrei che mi indicaste ove trovar potrei il brando di Fingallo, la corazza d'Artur e l'arpa d'Alfred.
1: E matto.
0: Ebbene, voi non mi rispondete.
1: De musei cercar convien. Di più dir non saprei.
0: Non è troppo gentile, ma il compatisco. È innamorato della poetessa. È perduta alla schiena. Ella s'appressa. A lei appunto io deggio comunicar la lettera di Roma. Buon

0: Abbiamo trasmesso la prima parte di Il viaggio a Reims, dramma giocoso in un atto, sul libretto di Luigi Balocchi, musica di Gioacchino Rossini, personaggi ed interpreti. Corinna, Cecilia Gastia, Marchesa Melibea, Lucia Valentini Terrani, Contessa di Folville, Lella Cuberli, Madama Cortese, Katia Ricciarelli, Cavalier Belfiore, Edoardo Jimenez, Conte di Liebenskopf, Francisco Araiza, Lord Sidney, Samuel Remy, Don Profondo, Ruggero Raimondi, Barone di Trombonoc, Enzo Dara, Don Alvaro, Leo Nucci, Don Prudenzio, Giorgio Surian, Don Luigino, Oslavio di Credico, Maddalena, Rachel Pierotti, Delia, Antonella Bandelli, Modestina, Bernadette Manca di Nissa, Antonio, Luigi Decorato, Zefirino, Ernesto Gavazzi, Gelsomino, William Matteuzzi e inoltre quattro virtuosi ambulanti, contadini e contadine, giardiniere e giardinieri, servi, ballerini e ballerine, servitori dei viaggiatori dell'albergo. La scena si finge a Plombières, nella casa dei bagni all'insegna del Giglio d'Oro. Prima rappresentazione, Parigi, Théâtre Italien, 19 giugno 1825. Wissam Bustani, flauto. Charlotte Sprenkels, arpa. Maestri al cembalo, Richard Amner e Vincent Scalera. Coro filarmonico di Praga, diretto da Lubomir Matl. The Chamber Orchestra of Europe è diretta da Claudio Abbado.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Gioacchino Rossini, Il viaggio a Reims, parte seconda.

il signor Ganimede, se la contessa il sa, gli cava gli occhi. Ma tempo non perdiamo, del barone Orbilegge eseguir la commissione, degli effetti facciam presto la lista, onde tutto sia all'ordine ed in vista.

Io, Don Profondo. Migliaia incomparabili, camera impagabili, fili, tenebrosa, sublime antichità. In aura carta decora dell'Accademia e titoli, onde somme probabili di prima qualità. I gran trattati inedito sull'infallibile metodo di saper ben distinguere a prima vista ignor l'antico dal moderno, di fuori e dell'interno, dei maschi delle femmine di ogni altro gettamore. Lo spagnolo. Rabbiate genealogiche degli avoli bisavoli con le notizie storiche di quel che ognuno fu. Diplomi, stemmi e croci, nastri, collane e d'ordini, e grossi come l'occhi, sei perle del Perù. La polacca. L'opere più squisite d'autori prelibati che batto sono gloria della modernità. Disegni colorati dell'arte più terribile da Roma con Bibbia. Il bel profilista. La francese. Scatole, scatoline, cosplay e cassettini che in vecchie si nascondono sacri alla dea d'amor. Ma tanta roba fragile che chiusa sta in doppino, se non a cappellino con nastri per l'infiore. Stetesco. Disserpazioni classiche sui nuovi effetti armonici, onde impotenti fionici avete stera stupor. Dei primi effetti autonici le rare produzioni di coni, di tromboni e battaglie del cuore. L'inglese. Viaggi intorno al globo, trattati di marina, oriundo dalla China, sozio coraggio te. Oppio pistola a vento, cambiali come il toro, in piedi e paramento, tre volte le giornate. I francesi. Varie del franco razio, litterati squisite, pennelli con matite, con chili e con color, son così si affrancando, ritratti bigliettini, con molti ricordini, dei suoi belli giamor. Il russo. Nuotiste tipografiche di tutta la Siberia, concrete geografiche dell'Ottoman Impero, di cibellini e marmori e preziose collezioni, di carte di caponi che appendi per cimieri, di cibellini e marmori e preziose collezioni, con carte di caponi e belle per cimieri, e per cimieri, e per cimieri. Stato dall'ordine, nome che dire, nebbia partire, si può tardare, con il mio amo, c'è tornato.